Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Malika Ayane, Vivere, era il Sanremo del 2015.

radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica.

0: Hai già scaricato la nuova app di Radio Piemonte Sound? No? Allora sbrigati!
1: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound.
0: È sempre con te.

0: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound un saluto da Fiorella Mannoia.
1: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile, e chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti. Basta

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, la radio che viaggia con te.

0: fine settimana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

lasciasti solo il ricordo, come sai, non consola. Quando lui se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. E da allora solo oggi non farne dico più. A guarirmi chi fu, ho paura a dirti che sei tu. Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi

tra di noi solo un passo. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

Vite din boss, sto viendo da doc, te faccio una foto. Rimo con cose che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capisci.

0: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, ha aggiornato la sua app.
1: Scarica la nostra app dallo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e interagire con noi.
0: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La radio che è sempre con te.
2: Radio Piemonte Sound, qui è Marco Mengoni che vi parla. Viva il lupo!

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Una versione live di John Miles e la sua Music era venuta in Italia in diretta su Canale 5.

0: hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
2: Red Ganzian.
3: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori. A Radio

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. I Jalis che omaggiano Sal da Vinci con Per sempre sì.

l'enorme mistero volò tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Telepiù veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022, italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Non fuggire dalle emozioni, perché facendolo ti allontanerai da te stessa. Più cercherai di fuggire dalle tue emozioni e più queste prenderanno il controllo della tua vita. Anna De Simone.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Lucio Dalla, Pier Davide Carone, Mats Langer, Anima e Core, l'ultima volta che Lucio Dalla andò al Festival di Sanremo, pochi giorni prima di andarsene via. Era il 2012.

In macchina, a casa, a lavoro, in viaggio, ovunque tu sia, porta Radio Piemonte Sound sempre con te. Grazie alla nostra app aggiornata puoi ascoltarci ovunque tu voglia.

Rieccoci di nuovo insieme anche in questo 25 di settembre per dare un'occhiata segno per segno a quello che ci accadrà durante la giornata. Ariete, giornata non del tutto facile, umore variabile. Toro, siate disponibili e gentili con tutti, ma estremamente decisi. Gemelli, durante la giornata avrete occasioni di incontri interessanti. Cancro, conoscerete persone che indirettamente serviranno ai vostri scopi. Leone, saprete abilmente districarvi da ostacoli imprevisti e Vergine, gli astri vi favoriranno nel settore economico-finanziario. Bilancia, buona giornata per tutto ciò che concerne il lavoro e agli amici dello Scorpione dico evitate di stancarvi troppo perché poi il vostro fisico potrebbe risentirne. Sagittario, prospettive davvero favorevoli per un progetto anche abbastanza impegnativo. Capricorno, troverete il modo di fare un notevole passo avanti. Acquario, molti sono gli impegni in vista ma saprete dove dosare, diciamo, i vostri sforzi. Pesci, e qui concludiamo, avrete sufficientemente spazio per cavarvela in situazioni anche abbastanza complesse. E con questo passo e chiudo per il 25 settembre. È tutto con l'oroscopo, a domani.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app. Ora è più veloce e interattiva.
1: Scarica la nostra app e ascoltaci in streaming dove e quando vuoi. Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e interagisci con noi. Radio Piemonte Sound è sempre con te.

buongiorno a chi è già operativo a quest'ora del mattino. Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e non vi preoccupate, a rimettervi in moto e farvi partire con il passo giusto ci pensiamo noi, con l'informazione, l'energia e le hit giuste.

0: Sono le 6:03.
1: Tutta la musica che amiamo, quella dei grandi successi, ma è arrivato il momento di scoprire che cosa succedeva oggi negli anni. Quindi l'appuntamento con la redazione di Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
2: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'11° lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022, italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Sei perfetta così come sei, nelle tue imperfezioni e problemi. Non c'è niente da cambiare. L'unica cosa che devi assolutamente cambiare è l'idea di non essere abbastanza.
2: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti ed ecco le cover. Francesca Lotta e Fausto Leali da Ora o Mai Più con Non Amarmi.

Rieccoci di nuovo insieme anche in questo 25 di settembre per dare un'occhiata segno per segno a quello che ci accadrà durante la giornata. Ariete, giornata non del tutto facile, umore variabile. Toro, siate disponibili e gentili con tutti, ma estremamente decisi. Gemelli, durante la giornata avrete occasioni di incontri interessanti. Cancro, conoscerete persone che indirettamente serviranno ai vostri scopi. Leone, saprete abilmente districarvi da ostacoli imprevisti e Vergine, gli astri vi favoriranno nel settore economico-finanziario. Bilancia, buona giornata per tutto ciò che concerne il lavoro e agli amici dello Scorpione dico evitate di stancarvi troppo perché poi il vostro fisico potrebbe risentirne. Sagittario, prospettive davvero favorevoli per un progetto anche abbastanza impegnativo. Capricorno, troverete il modo di fare un notevole passo avanti. Acquario, molti sono gli impegni in vista ma saprete dove dosare, diciamo, i vostri sforzi. Pesci, e qui concludiamo, avrete sufficientemente spazio per cavarvela in situazioni anche abbastanza complesse. E con questo passo e chiudo per il 25 settembre. È tutto con l'oroscopo, a domani.

0: l'appuntamento col meglio delle Badole Online, i momenti migliori della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Ecco per voi il meglio delle Badole Online.
2: Uno dei figli di Beckham, Victoria Beckham, si chiama Brooklyn, forse proprio chiamiamolo Ponte Nuovo, Cuneo, così.
3: Beh, Ponte Nuovo meglio di Ponte Vecchio, però.
2: Beh, certo, eh.
3: Oh, Ponte Nuovo! Onti! Io avevo chiamato un gattino, volevo chiamare un gattino Ponti perché l'avevo trovato sul ponte, tutto sgarrupato. E poi l'avevo chiamato Pelliccia, però.
4: Pelliccia ci sta.
2: No, oppure non so, ruota canale. Chiamiamo un bambino ruota canale. Bombonina per una bambina.
4: Non è brutto.
2: Bombonina.
3: Sì, no, meglio di Spinetta, perché hai capito, sì. Spina.
4: Se fosse Bassa e Gesso è ancora un po' brutto. Però. No, Spinetta cos'hai con Spinetta?
3: No, dico Spina, Spinetta.
4: Spinuccia.
3: Spinuccia nel fianco.
4: Spinuccia è bel nome, Spinuccia.
1: Il meglio delle Badole Online.
5: Quattro milioni, era anche facile da dividere.
6: Erano 5 con 4 milioni, aspetta.
5: Allora no.
6: 5 amici, 4 milioni. E c'erano i rotti, capito? Perché non fa 4, ma fa 3, c'è la commercialista di
5: commercialista di Radio Piemonte San. Aspetti che
6: un po', perché
5: è un po' la tuttofare. È la più giovane, è la commercialista, è la vieni
6: Fede,
5: chiunque tu abbia il telefono, scusate,
6: sì, allora 4 milioni diviso 5,
5: scusi, siamo in diretta, no, è che sto rispondendo al telefono,
2: troppo difficile, no. sei ancora in attesa.
6: Senti, allora sì. 4 milioni diviso 5 persone, quanti rotti devi fa 3 virgole,
2: però voi siete, non posso dire cosa siete,
5: devi dire
6: dopo siamo bastardi dentro,
5: tu devi dire, rispondi 3 virgola assai va benissimo,
2: io metto all'infinito, così uno
5: all'infinito.
2: Questa è matematica pura, qui siamo già in una categoria superiore
5: per me, perché
6: la chiamo come tu l'hai vociata,
5: sì, ma no, puoi dire all'infinito, porca miseria. Vabbè, nel frattempo ha risposto.
6: I suoi numeri, proprio no, ma non è virgola 9, è di meno 3,9.
5: Certo,
6: riusciamo a farlo con
2: è meno

0: Grazie a Francesco Cataldo e al suo almanacco scopriamo tutti gli eventi storici, le curiosità e i compleanni dei personaggi più famosi.
1: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neonisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini e nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: I ricordi più intensi non sono fatti di immagini, ma di profumi e sapori che ti riportano esattamente nel luogo e nella situazione in cui li hai sentiti per la prima volta.

0: Rieccoci di nuovo insieme anche in questo 25 di settembre per dare un'occhiata segno per segno a quello che ci accadrà durante la giornata. Ariete, giornata non del tutto facile, umore variabile. Toro, siate disponibili e gentili con tutti, ma estremamente decisi. Gemelli, durante la giornata avrete occasioni di incontri interessanti. Cancro, conoscerete persone che indirettamente serviranno ai vostri scopi. Leone, saprete abilmente districarvi da ostacoli imprevisti e Vergine, gli astri vi favoriranno nel settore economico-finanziario. Bilancia, buona giornata per tutto ciò che concerne il lavoro e agli amici dello Scorpione dico evitate di stancarvi troppo perché poi il vostro fisico potrebbe risentirne. Sagittario, prospettive davvero favorevoli per un progetto anche abbastanza impegnativo. Capricorno, troverete il modo di fare un notevole passo avanti. Acquario, molti sono gli impegni in vista ma saprete dove dosare, diciamo, i vostri sforzi. Pesci, e qui concludiamo, avrete sufficientemente spazio per cavarvela in situazioni anche abbastanza complesse. E con questo passo e chiudo per il 25 settembre. È tutto con l'oroscopo, a domani.
1: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound, un saluto, un abbraccio a tutti.

0: bello tenere compagnia ai propri ascoltatori con le risate, quelle di buon gusto, così come fanno le badole online da ormai molti anni. Riascoltiamo il meglio con le pillole della trasmissione.
1: Facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri artisti di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici, divertenti, e strapparvi un sorriso. Ragazzi, voglio salutare degli amici che erano ieri sera a cena con me, ma soprattutto, sai, il nostro Pietro era a cena al tavolo vicino a me con ben 6 norvegesi, 6 ragazze molto giovani, carine, 6 norvegesi. Allora lui, che
0: chiamalo fesso,
1: lui che continuava a parlare in inglese forte, perché poi sai quando è così ti gasi, no? E allora ti piace anche fare un po' lo spatusca e tutti gli altri vicini. Gli uomini del mio tavolo, vedendo che lui era in difficoltà con 6 donne,
0: gestirne 6 è complicato.
1: Hai capito? È complicato. Allora cosa fa? Gli hanno dato una mano.
0: Beh,
1: allora,
0: chiaro. Bravi uomini del tavolo vicino, si fa così.
1: Ecco, si fa così. E dovevi vedere con
2: quindi hanno mollato voi donne al tavolo e sono espatriati.
1: No, proprio così. Perché poi quelle ragazze potevano essere non le figlie, ma dico le nipoti.
0: Ma il problema dov'è?
1: No, il problema è che volevo salutarli, perché poi queste ragazze hanno scaricato tutte le app, perché Pietro ha fatto su una pubblicità pazzesca, quindi queste ragazze sicuramente stamattina stanno ascoltando e hanno detto metteci delle canzoni norvegese. Alejandro Jubakit, Gabriel Fenferforski. Allora a un certo punto lì fuori dal locale, per la gioia dei vicini, abbiamo cantato insieme, io le norvegesi e Pietro, mamma mia, il ritornello solo. Simpatiche e bravi anche i nostri maschi.
3: Sì, sì,

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Impressioni di settembre, canzone stratosferica della premiata Forneria Marconi. Questa però è una cover da Enrico, da X Factor.

0: Sono le 7.
1: Ed ora è tempo di lasciare spazio all'informazione, quella dall'Italia e dal mondo.
2: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo assieme a quella che introduce il tetto nelle classi del 30%. Norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127. Intanto sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal Consiglio dei Ministri e bisognerà essere tutti presenti. E la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Premier Meloni ai ministri durante la riunione di governo. La cronaca, dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Dall'estero sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Così il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo non dovremo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Addio ad Elena Apero, storica voce della tennis di Sky Sport, aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio all'Olimpico di Roma, tutto è pronto per il Mancini bis. Il commissario tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa la vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarsi. Poi sulla formazione Mancini ha confermato di aver lavorato sulla coppia più Esposito e Kin. Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione a carattere locale per questo venerdì 25 settembre. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura del quotidiano La Stampa: muore nell'auto contro un camion, è la 30ª vittima sulla strada. Aveva 38 anni e abitava a Barge. L'incidente ieri pomeriggio sulla Saluzzo, Pinerolo. La donna viaggiava da sola. Non si ferma la strage sull'asfalto. Settembre, un mese drammatico per la provincia. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata alle eccellenze del Baldo Sabre. Il gruppo folcloristico di Bagnasco si è esibito all'inaugurazione di Terra Madre a Torino. Voltiamo pagina al primo piano. Confcommercio, la ricetta anticrisi. Ai servizi essenziali servono più aiuti. Daniele Rinaudo, il presidente provinciale, commenta la chiusura di oltre 1000 negozi in 8 anni e mezzo in tutto il territorio. Fra le ragioni il costo eccessivo degli affitti e dei locali, il mancato ricambio generazionale e la concorrenza delle vendite online. E poi dichiara ancora: quando si abbassa una saracinesca vanno smarriti i pezzi di identità. Non è possibile che i piccoli centri restino senza attività. Poi ancora nella prima pagina del primo piano, la famiglia arrivata a Tramonti che ha portato a Cuneo la buona pizza. I locali dei fratelli Coccorullo domani celebrano mezzo secolo. Sempre in primo piano nelle pagine successive diversi titoli: le immagini oltre il mondo dei soli selfie, duo click, un negozio di fotografia a Borgo. E poi ha riaperto la drogheria di prossimità, conclusi i lavori da serra nel centro di Cuneo. E poi ancora: dopo 60 anni ha chiuso la panetteria, un riferimento per Gaiola, noto come l'antica Madia. E poi sempre nella seconda pagina del primo piano, la Grande dal 2016 ha perso oltre 50 edicole, ma il modo per rilanciarle c'è: bisogna fare sistema. L'analisi del contitolare dell'agenzia Regis, specializzato in distribuzione dei giornali. Andiamo oltre, passiamo alla cronaca, pagina 35, si schianta in auto contro un camion, donna muore sulla Saluzzo Pinerolo, la vittima 38 anni abitava a Barge, nell'incidente coinvolta anche una seconda vettura, 6 feriti lievi. E poi ancora: il mondo dei bimbi di cristallo ha festeggiato 25 anni di battaglie, un evento con i protagonisti della storia del reparto che è un'eccellenza dell'ospedale, il compleanno della terapia intensiva neonatale del Santa Croce di Cuneo. E poi ancora un titolo: la nuova sede dell'ILT Prevenzione, forse muore per la vita, ieri la cerimonia inaugurale a Cuneo. Voltiamo pagina, stagionali accampati in strada, non siamo stati a guardare. Il sindaco di Alba, Alberto Gatto, risponde al direttore Caritas che ha denunciato minacce dei caporali e silenzio delle istituzioni. Lavoriamo insieme per migliorare. Andiamo oltre, ci troviamo a pagina 39, il viaggio di Giovanni Soldini, sfida i mari e difende il clima. Il velista giramondo fra gli ospiti dell'Alfabeto del Futuro, mercoledì ad Alba, l'iniziativa itinerante organizzata alla Stampa con Banca Intesa San Paolo. E poi ancora: biciclette al servizio della città sostenibile, 3 giorni di proposte, oggi l'apertura del Cuneo Bike Festival. Ci spostiamo adesso sul web, in apertura di targato CN, tangenziale di Alba, 2 passaggi ancora da attendere sul terzo ponte, si lavora al parere ambientale. Il vicepresidente provinciale Massimo Antoniotti aggiorna il quadro delle due opere. Per la tangenziale restano da completare l'iter sul piano economico finanziario e quello relativo alla via. La provincia prepara intanto un intervento sulla pavimentazione prima dell'intervento sul nuovo attraversamento del Tanaro. Il nodo rimane la copertura finanziaria. Cuneodice.it in apertura la cronaca con il titolo che abbiamo letto in apertura del quotidiano La Stampa: lo scontro tra due auto è mezzo pesante a Saluzzo, c'è una vittima. Infatti lungo la provinciale 589 dei Laghi di Avigliana ha perso la vita una donna di 38 anni. Cuneo24.it in copertina: caporalato ad Alba, la Caritas minaccia silenzio o ve ne pentirete, la CGIL, complicità diffusa, vendemmia nella langa. Dietro il paesaggio da cartolina un sistema di reclutamento della manodopera che la CGIL di Cuneo definisce schiavistico e criminale. Vediamo ancora Idea Web TV che apre con un titolo di sport: Matteo Battocchio a cuore aperto, il coach del Cuneo Volley incontra i tifosi appassionati al Cuneo Bike Festival. E con questo titolo per il momento è tutto, con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: E dopo l'informazione a carattere locale e l'informazione a carattere nazionale e mondiale, siamo pronti a cominciare questa mattina che dà spazio appunto all'informazione ma anche a tante rubriche che ci accompagnano in queste prime ore della giornata e ci fanno scoprire tante cose interessanti, come l'almanacco, l'accade oggi, che con i fatti storici del passato, tutte le curiosità, le caratteristiche ma anche i compleanni dei personaggi più famosi legati a questa, alla data di oggi, in questo caso 25 settembre, appunto ci fa scoprire la giornata e tutte le caratteristiche e curiosità ad essa legata. Come sempre le scopriamo insieme al nostro Francesco Cataldo.
1: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava oggi La voce del padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Avrai trovato la persona giusta quando non dovrai elemosinare nulla, ma ti darà tutto prima che tu lo possa chiedere. Tutto qui.

0: Zucchero con Vedo Nero, oggi il suo compleanno, come ci ha ben raccontato Francesco Cataldo, 71 anni, nato nel 1955 il 25 settembre. Appunto, quindi abbiamo festeggiato suonandolo con Vedo Nero, ma avremo tempo sicuramente nel corso della mattinata di ricordarlo e celebrarlo ancora. 7:21 sulle note di appunto Vedo Nero, che ci ha dato la carica giusta, proseguiamo su quest'onda con le risate, l'ironia, il buon umore del meglio delle Badole Online.
1: Le nostre splendide, meravigliose Badole Online, splendide soprattutto al microfono perché ci tirano sul morale. Eccoci qua con l'appuntamento dedicato al The Best.
2: Siamo dei romanticoni, cosa vuoi che ti dico, socia? E alla fine della... lo sai che, vabbè, ci sono state le nozze reali in Svezia.
3: Sì, ne abbiamo già parlato.
2: Lei è diventata principessa. E tutto va bene, quel che finisce bene.
4: C'era una favola riferita a questa principessa.
2: Sì, sì, sì. Quella
4: sul pisello.
2: No,
4: come
2: quella
4: no?
2: Di Cenerella. Sai che Cenerentola?
4: Sì.
2: Vi ricordate la famosa battuta di Pretty Woman?
3: Che dice
2: che Cenerentola è una... vabbè, non no, ve la ricordo, io
4: sfugge.
2: So tutte le battute.
3: È una donna molto fortunata.
2: L'amore apre tante porte, vero Don Lele?
5: L'amore apre un sacco di porte, dovete capire, miei cari, cara Carmen e cara Luisella.
2: E piantala di fare lo stupido.
4: Porta aperta. Sì.
2: Perché tu la devi smettere di fare il furbettino, sì. Lo sai?
4: No, no, ma sono situazioni che arrivano dall'esterno. Uno
2: sì.
4: Proprio cerca, sai, di essere repellente,
2: certo,
4: a tutto,
2: certo.
4: E tutti.
2: Sì, sì, sì, sì. Poi tu sì, però... figurati.
3: No, quelle sono le tentazioni,
2: sei molto,
3: sai,
2: repellente.
3: Sono le tentazioni nel deserto.
2: Sei molto repellente. Del momento proprio.
3: E aumenta la temperatura, anche gli ormoni si scaldano.
2: Ma Carmen la deve piantare, però
3: o ti metti in un frigo ogni tanto, una volta alla settimana.
2: L'ho detto io che ci voleva un frigo di là, l'ho detto io,
4: sì,
2: perché
4: sì,
2: alle volte così abbiamo la, sai, la bibitine.
3: Certo,
2: ecco,
3: certo.
4: Come si dice repellente
3: oppure
4: in
3: prendi
4: inglese?
3: Gocce di tiglio, prendi magari delle gocce di tiglio,
2: ecco,
3: quelle concentrate,
2: delle gocce,
3: sì,
2: di tiglio.
4: Camomilla, tanta camomilla.
3: No, no, no, prendi il tiglio concentrato.
4: Tiglio concentrato.
3: La camomilla un po' latente, sai, un po' leggera perché è una tisana,
2: però
4: tutte queste cose naturali.
3: È anti-age la camomilla, eh?
2: Ah, è anti-age?
3: Sì, sì, è contro le rughe.
2: Ma che le giù, Carmen, sai, sì, la camomilla ce la possiamo prendere noi. Lui invece, sai, è bello pimpante, quindi...
3: Beh, bisogna cominciare prima il possibile.
2: Certo.
6: Le Badole Online, fonte inesauribile di divertimento.
2: Agosto, amico mio, non ti conosco.
7: Ah, giusto.
2: Moglie mia non ti conosco, marito mio non ti conosco.
7: Ma anche amico mio, amica.
2: Ma sì, cioè, non c'ho il fidanzato, non c'ho il marito.
7: Amici mai, vabbè.
3: Per forza, uno deve trovare delle alternative, come si fa sempre. Non è che uno si può fossilizzare su questo fatto.
2: Amico mio non ti conosco.
7: Pronti,
2: hai capito?
7: Bene.

Adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale.

0: E dal 1977 Renato Zero con Un uomo da bruciare ci ha accompagnato all'appuntamento delle 7.30 con l'informazione, con le news, quindi siamo pronti per lasciare la linea alla redazione nazionale che ci dà gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
2: Dual Motor. Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Suzuki Garelli Automobili. A Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
0: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova. Fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
5: Scarica la nostra app e ascoltaci in streaming dove e quando vuoi. Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e interagisci con noi. Radio Piemonte Sound è sempre con te.
6: Ascoltaci in streaming su www.radiopiemontesound.it.
7: Buongiorno da Laura Supino. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Toni solenni e concilianti tra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri a Washington. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente USA, mentre per il leader cinese è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo Il Mundo circa piani russi scoperti dalla CIA per colpire paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. All'Assemblea Generale dell'ONU di New York è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Proteste all'esterno, fermata l'attrice Susan Sarandon. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre stava lavorando l'impianto di illuminazione. Intanto 7 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con l'informazione a carattere locale per questo venerdì 25 settembre. Iniziamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. In prima pagina della sezione dedicata all'informazione a carattere locale, appunto in prima pagina il titolo di apertura legato alla cronaca: muore nell'auto contro un camion, è la 30ª vittima sulle strade, aveva 38 anni, abitava a Barge. L'incidente ieri pomeriggio sulla Saluzzo Pinerolo. La donna viaggiava da sola, non si ferma la strage sull'asfalto. Settembre, un mese drammatico per la provincia. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata all'eccellenza del Bal do Sabre. Il gruppo folcloristico di Bagnasco si è esibito all'inaugurazione di Terra Madre a Torino. Voltiamo pagina al primo piano: Confcommercio e la ricetta anticrisi. Ai servizi essenziali servono più aiuti. Danilo Rinaudo, il presidente provinciale, commenta la chiusura di oltre 1000 negozi in 8 anni e mezzo in tutto il territorio. Fra le ragioni, il costo eccessivo degli affitti e dei locali, il mancato ricambio generazionale, la concorrenza delle vendite online. E poi dichiara: quando si abbassa una saracinesca vanno smarriti i pezzi di identità. Non è possibile che i piccoli centri restino senza attività. E poi ancora in primo piano la famiglia arrivata da Tramonti, che ha portato a Cuno la buona pizza. I locali dei fratelli Coccorullo domani celebrano mezzo secolo. Voltiamo pagina, sempre in primo piano, le immagini oltre il mondo dei soli selfie, duo click, un negozio di fotografia a Borgo. E poi ha riaperto la drogheria di prossimità, conclusi i lavori da Serra nel centro di Cuneo. E infine, dopo 60 anni ha chiuso la panetteria, un riferimento per Gaiola, noto come l'antica Madia. Voltiamo pagina con la cronaca, troviamo il titolo dedicato a cui titolo di apertura con la cronaca: si schianta in auto contro un camion, donna muore sulla Saluzzo Pinerolo. E sempre a pagina 35 troviamo un titolo dedicato alla sanità: al mondo dei bimbi di cristallo ha festeggiato 25 anni di battaglia, un evento con i protagonisti della storia del reparto, che è un'eccellenza dell'ospedale, il compleanno della terapia intensiva neonatale del Santa Croce di Cuneo. E poi ancora la nuova sede LILT, prevenzione forse amore per la vita, ieri la cerimonia inaugurale a Cuneo. Andiamo oltre: stagionali accampati in strada, non siamo stati a guardare. Il sindaco di Alba Alberto Gatto risponde al direttore Caritas, che ha denunciato minacce dei caporali e silenzio delle istituzioni. Lavoriamo insieme per migliorare. Questo punto il titolo a pagina 37. Voltiamo pagina: il viaggio di Giovanni Soldini sfida i mari e difende il clima. Il velista giramondo fra gli ospiti dell'Alfabeto del Futuro, mercoledì ad Alba. E poi ancora un appuntamento per questo weekend: biciclette al servizio delle città sostenibili. 3 giorni di proposte, oggi l'apertura del Cuneo Bike Festival. Passiamo al web, vediamo i quotidiani online e i principali titoli in home page. In apertura di Targato CN, tangenziale di Alba, 2 passaggi ancora da attendere. Sul terzo ponte si lavora al parere ambientale. Il vicepresidente provinciale Massimo Antoniotti aggiorna il quadro delle 2 opere. Per la tangenziale restano da completare l'iter sul piano economico-finanziario e quello relativo alla via. La provincia prepara intanto un intervento sulla pavimentazione prima dell'intervento. Sul nuovo attraversamento del Tanaro, il nodo rimane la copertura finanziaria. Cuneo dice punto it in apertura la cronaca, il titolo di apertura del quotidiano La Stampa, con lo scontro tra 2 auto e un mezzo pesante a Saluzzo, c'è una vittima. I fatti lungo la provinciale 589 dei Laghi di Avigliana. Passiamo adesso a Cuneo24.it in primo piano, città 30 a Cuneo, Italia Viva dichiara: prima facciamo rispettare i limiti che già esistono. Il commissario provinciale di Italia Viva entra nel dibattito sul limite di 30 km orari in città, sia a una gradale estensione ma senza ideologia e partendo dall'esistente. Vediamo ancora Idea Web TV con un titolo dedicato allo sport con Matteo Battocchio a cuore aperto, il coach del Cuneo Volley, incontra i tifosi appassionati al Cuneo Bike Festival. E con questo è tutto per il momento, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese.

profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

I Genesis con Invisible Touch ci accompagnano, ci introducono a scoprire la giornata di oggi, non solo dal punto di vista della data del 25 settembre, così come facciamo con l'almanacco, con Francesco Cataldo che li ascolteremo tra poco e che ci racconta appunto le caratteristiche e le curiosità, ma bensì la giornata di oggi raccontata dal punto di vista delle stelle, dell'astrologia. Scopriamo quindi l'oroscopo del giorno, segno per segno, che ci racconta cosa aspettarci, come affrontare la giornata, tutti i consigli utili per farlo al meglio.

eccoci di nuovo insieme anche in questo 25 di settembre per dare un'occhiata segno per segno a quello che ci accadrà durante la giornata. Ariete, giornata non del tutto facile, umore variabile. Toro, siate disponibili e gentili con tutti, ma estremamente decisi. Gemelli, durante la giornata avrete occasione di incontri interessanti.

interessanti. Cancro, conoscerete persone che indirettamente serviranno ai vostri scopi. Leone, saprete abilmente districarvi da ostacoli imprevisti e Vergine, gli astri vi favoriranno nel settore economico-finanziario. Bilancia, buona giornata per tutto ciò che concerne il lavoro e agli amici dello Scorpione dico evitate di stancarvi troppo perché poi il vostro fisico potrebbe risentirne. Sagittario, prospettive davvero favorevoli per un progetto anche abbastanza impegnativo. Capricorno, troverete il modo di fare un notevole passo avanti. Acquario, molti sono gli impegni in vista, ma saprete dove dosare, diciamo, i vostri sforzi. Pesci, e qui concludiamo, avrete sufficientemente spazio per cavarvela in situazioni anche abbastanza complesse. E con questo passo e chiudo per il 25 settembre. È tutto con l'oroscopo, a domani.

0: E come vi ho anticipato in precedenza, scopriamo anche questa giornata dal punto di vista della data del 25 settembre e tutto ciò che si nasconde dietro questi numeri, coi fatti storici del passato e le varie curiosità. Per darvi un piccolo antipasto prima di cedere la linea a Francesco Cataldo, vi racconto che oggi è il 268esimo giorno dell'anno e siamo nella 39esima settimana, ormai verso la fine, perché oggi è venerdì, e a testimonianza del fatto che le giornate si stanno accorciando e che il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 19.03. Dunque stiamo andando verso la stagione invernale, siamo entrati, come ben sapete, nell'autunno, un po' più di freschino, forse torna il caldo, vedremo appunto cosa ci aspetta per questa stagione autunnale, poi per questo inverno. Nel frattempo scopriamo appunto il 25 settembre con l'almanacco con Francesco Cataldo.
1: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi la voce del padrone, l'11° lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022, italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Cucurù cucù l'abbiamo ascoltato perché 45 anni fa usciva l'album La voce del padrone, all'interno del quale era contenuto questo singolo. Un album particolarmente importante perché appunto ci furono grandi successi come Bandiera Bianca, come Cucurù cucù che abbiamo appena ascoltato, ma è importante soprattutto perché fu il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Appunto parliamo di 45 anni fa, del 1981, nello specifico il 25 settembre, quando venne pubblicata La voce del padrone. 8.01, diamo spazio all'informazione, alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione. Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo assieme a quella che introduce il tetto nelle classi del 30%. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127. Intanto, sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal Consiglio dei Ministri e bisognerà essere tutti presenti. E la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Premier Meloni ai ministri durante la riunione di governo. La cronaca, dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni a Cetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Dall'estero sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Così il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo, non dovremo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Addio ad Elena Apero, storica voce della tennis di Sky Sport, aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio all'Olimpico di Roma, tutto è pronto per il Mancini bis, il commissario tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio questa sera alle 20.45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, l'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarsi. Poi sulla formazione Mancini ha confermato di aver lavorato sulla coppia più Esposito e Kin. Ed è tutto, a più tardi.
0: Diamo spazio ancora a una canzone, poi torniamo con l'informazione a carattere locale per la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione a carattere locale, vediamo i principali titoli di cuneo della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa. In apertura la cronaca: muore nell'auto contro un camion, è la 30ª vittima sulle strade, aveva 38 anni e abitava a Barge. L'incidente ieri pomeriggio sulla Saluzzo Pinerolo, la donna viaggiava da sola. Non si ferma la strage sull'asfalto, settembre un mese drammatico per la provincia. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata all'eccellenza del Bal do Sabre, il gruppo folcloristico di Bagnasco si è esibito all'inaugurazione di Terra Madre a Torino. Voltiamo pagina, il primo piano Confcommercio, la ricetta anticrisi, ai servizi essenziali servono più aiuti. Danilo Rinaudo, il presidente provinciale, commenta la chiusura di oltre 1000 negozi in 8 anni e mezzo in tutto il territorio. Fra le ragioni, il costo eccessivo degli affitti e dei locali, il mancato ricambio generazionale, la concorrenza delle vendite online. E poi dichiara: quando si abbassa una saracinesca vanno smarriti in pezzi di identità e non è possibile che i piccoli centri restino senza attività. A proposito di attività, sempre in primo piano, la famiglia arrivata da Tramonti che ha portato a Cuneo la buona pizza. I locali dei fratelli Coccorullo domani celebrano mezzo secolo. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, le immagini oltre il mondo dei selfie, duo click, un negozio di fotografia a Borgo. Conclusi il lavoro da Serra, nel centro di Cuneo ha riaperto la drogheria di prossimità. Andiamo oltre a pagina 35, la cronaca, troviamo il titolo di apertura. E poi ancora: il mondo dei bimbi di cristallo ha festeggiato 25 anni di battaglie, un evento con i protagonisti della storia del reparto che è un'eccellenza dell'ospedale, il compleanno della terapia intensiva neonatale nel Santa Croce di Cuneo. E poi ancora: la nuova sede LILT, prevenzione, forza, amore per la vita, ieri la cerimonia inaugurale a Cuneo. Voltiamo pagina, pagina 37, stagionali accampati in strada, non siamo stati a guardare. Il sindaco di Alba, Alberto Gatto, risponde al direttore Caritas che ha denunciato minacce dei caporali e silenzio delle istituzioni. Lavoriamo insieme per migliorare. Passiamo adesso al web con i quotidiani online. In apertura di homepage, purtroppo un'altra tragica notizia dell'ultima ora: scontro tra due mezzi pesanti alle porte di Cuneo, morti i due autisti. Un altro drammatico incidente all'Alba in via Roero, nei pressi della rotonda Michelin verso Roata Rossi. La strada è chiusa al traffico, sul posto vigili del fuoco, 118 veterinari e carabinieri. Passiamo a cunodice.it, anche qui la cronaca: scioperano gli avvocati, salta l'udienza sui rinvii a giudizio per la morte della piccola Anisa. Ne 6 persone, fra cui il gestore del biolago di Caraglio e il parroco di De Monte, rischiano l'imputazione di omicidio colposo. Il 12 ottobre si decide sui riti. Cuneo24.it, in primo piano si aggiorna: nocciole in crisi, col diretti Cuneo chiede alla regione la convocazione urgente del tavolo Corilicolo, necessario un fondo straordinario per il rinnovamento dei noccioleti. Nada e Goffredo dichiarano servono risorse più per estirpi, reimpianti e la modernizzazione del comparto. Idea Web TV invece, in questo caso troviamo ancora il titolo legato allo sport con Matteo Battocchio a cuore aperto, il coach del Cuneo Volley incontra i tifosi appassionati al Cuneo Bike Festival. E con questo titolo per il momento è tutto con le news, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.
2: Let me tell you.

0: 8:13, ancora un buongiorno. Siamo qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Venerdì 25 settembre, siamo arrivati al corso del fine di questa settimana, ma continuiamo questa giornata insieme, questa mattinata insieme, a tenervi compagnia e a farvi iniziare questa giornata col piede giusto. A pensarci in particolare, come sempre, arrivano in nostro aiuto le Badole, con il meglio delle Badole online, che appunto portano il buon umore e il sorriso a tutti voi.
1: Le Badole online.
2: Anche il nostro poeta stamattina è un po' frizzante. Oh, sono proprio contenta. Dice: non sapendo se è considerata fascia protetta, ti mando due frasi e noi, caro poeta, le leggiamo tutte e due.
3: Perché lui così è uno che ci pensa comunque.
2: Ma sì, allora dice, questa è un po' così, che poi va interpretata. Se poi vuoi te la spiego, eh. Se fossi uno scultore ti scolpirei, se fossi un cantautore ti canterei, se fossi un pittore dipingerei. Ma sono solo un trombettista.
3: Beh.
4: Quindi, Carmen, giustamente, se c'è traffico ti trombetterei.
3: Sì.
4: Scusa.
2: Guarda, Jack, ma sai che veramente hai capito tutto.
1: Le Badole online.
2: Sai che io mi ricordo anche i nomi delle mie bambole.
5: Ma va? Ma tu come le chiamavi?
2: Allora, Sheila.
5: Sheila.
2: Perché c'erano quelle Sheila, Susanna, cioè i tempi miei, eh? Poi ne avevo una che si chiama Brunella. E poi una che a me piaceva da morire si chiama Nerina, perché era un po' sfigatina, no? Era quella un po' meno che. Però Nerina era la mia preferita. Io mi vedevo tanto in questa Nerina, che ne combinavo sempre tutti i colori, perché poi io le sgridavo, le mie bambole, facevo la maestra, quella che.
5: Ma non l'avrei mai detto.
1: Fai il pieno di buon umore. Le Badole online.
6: Feve nen le Badole.

Burning Hops di Matthew Leach, accompagnato alle 8:22 di questo venerdì 25 settembre. Volevo ricordarvi e parlarvi un po' di questo weekend. Siamo alle porte infatti di un weekend qui a Cuneo, nella città di Cuneo, ricco di appuntamenti e di eventi. Come vi abbiamo detto già più volte, come ben sapete, da partire da oggi, da questo 25 settembre, verrà inaugurato il Bike Cuneo Festival, arrivato alla sua sesta edizione. Appunto, si comincia questo venerdì, si conclude domenica 27, tante iniziative, tanti appuntamenti, l'incontro con grandi personaggi del mondo del ciclismo, ma non solo, appunto tante iniziative per famiglie alla portata di tutti, con pedalate, iniziative, c'è cioè una caccia al tesoro, ci sono diverse appunto eventi pensati per questi tre giorni, ma non solo, perché a Cuneo arriva anche il nuovo polo culturale, la nuova biblioteca di Cuneo in Palazzo Santa Croce, che verrà inaugurata invece nella giornata di domani, sabato 26 alle 17:30 ci sarà appunto la cerimonia di inaugurazione, e per l'occasione di questo appunto importante intervento di rifacimento di Palazzo Santa Croce, che appunto ha portato alla creazione della nuova biblioteca, del nuovo polo culturale, ci saranno 4 giorni di appuntamenti e di eventi dal 26 settembre, appunto iniziando domani con l'inaugurazione, come vi dicevo, fino al 29 di settembre. 4 giorni ricchi di un programma fitto di appuntamenti, di eventi, di ospiti e di iniziative. Siamo arrivati al tempo di un'altra canzone, parliamo di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, una reinterpretazione appunto della cantante del pezzo di Raff.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18.30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per

You Make Me So Happy, questo era Alfa, sono le 8.31 e dunque l'appuntamento con l'informazione delle 8.30. Diamo subito la linea alla redazione nazionale, a Barbara Salandri, per gli ultimi aggiornamenti.

0: Salandri. Scuola in primo piano, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Previsti anche corsi gratuiti per i genitori e sanzioni fino a 1000 euro se non imparano l'italiano. Soddisfatta la Premier Meloni che rivendica la bontà del provvedimento. Strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare. Sentiamo.
1: Io penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo diciamo che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione e io sono fiera di questo provvedimento.
0: All'attacco invece le opposizioni, decreto vergognoso, una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Sentiamo prima il leader di AVS Bonelli, poi il segretario di Più Europa Maggi.
2: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
3: Mi pare intanto che siano spot elettorale, segno che si avvicinano le elezioni. Ci devono spiegare come questo famoso tetto funzionerebbe. Non si capisce davvero che cosa vanno cercando e come intendono realizzarlo nel rispetto del principio fondamentale che è quello dell'obbligatorietà della scuola per tutti.
0: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri, clou della visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Tra le due superpotenze è prorogata fino a gennaio la tregua sui dazi, ma anche molti nodi da sciogliere. Xi ha ammonito a non incoraggiare l'indipendenza di Taiwan. Trump cerca invece maggiore sostegno della Cina nelle pressioni su Teheran. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano. Siete dei codardi con la guerra all'Iran. Abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. All'esterno accese manifestazioni pro-PAL con decine di fermi, tra questi anche quello dell'attrice Susan Sarandon. I rischi di una guerra ibrida UE-Russia, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo El Mundo circa piani di Mosca scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. L'allarme non trova nessuna conferma, ha detto ieri il ministro della difesa Crosetto. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi, sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Proseguono le indagini sulla morte di Andrea Moretti, il giovane operaio caduto da circa 10 metri nella notte tra martedì e mercoledì mentre lavorava in quota al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo e sta esaminando i documenti dell'appalto e del subappalto. Secondo i primi accertamenti, Moretti, 22 anni, specializzato nei lavori di quota, indossava l'imbracatura ma non sarebbe stato agganciato alla fune. Gli investigatori devono ancora chiarire la dinamica della caduta e hanno acquisito la documentazione relativa ai lavori. Lunedì verrà affidato l'incarico per l'autopsia. Intanto il parco archeologico resterà chiuso anche oggi in segno di lutto. Il ministro della cultura Giulia ha fatto sapere che prima di disporre la riapertura al pubblico si riserva di capire come proseguono le indagini e di incontrare i lavoratori del parco archeologico per verificare le loro condizioni psicologiche.
0: Mondo del tennis in lutto, è morta Elena Pero, giornalista e voce storica di Sky Sport, aveva 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. Accanto a lei ho avuto la fortuna di raccontare i più grandi tornei del mondo e i meravigliosi successi del tennis azzurro, il ricordo di Paolo Bertolucci, suo compagno di telecronache. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre, le parole commosse di Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma affronta il Belgio. Emozionante tornare qui, ammette il CT in conferenza stampa, accanto a Capitan Donnarumma che promette il riscatto. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
5: Archiviata la delusione di Zenica, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
6: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno, sicuro, e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
5: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
7: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita, e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
5: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari, a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine, per verificare in tempo reale il traffico in regione, vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it. È tutto al momento, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Il tempo di una canzone, poi diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia.

appuntamento con l'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia, in apertura della guida 40 anni di voci ed emozioni a Saluzzo, la grande festa dei polifonici del Marchesato. Domenica 27 settembre il coro saluzzese celebra un traguardo storico con un concerto speciale, ricordi, immagini e una pubblicazione dedicata a 4 decenni di musica. Vediamo adesso la fedeltà di Fossano, in apertura alla cronaca: se aspetti un pacco Amazon oggi potresti non riceverlo. Cosa sta succedendo a Fossano? Sciopero dei lavoratori del centro di smistamento, il magazzino trasloca e l'appalto viene spacchettato. Passiamo adesso alla Gazzetta d'Alba, in apertura Mattarella a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre e Salone del Gusto. Nel corso della cerimonia è stato reso omaggio alla figura di Carlin Petrini, fondatore di Slow Food e scomparso nel maggio scorso. Passiamo adesso al Savigliano, in apertura la cronaca e l'incidente stradale a Saluzzo, dove ha perso la vita una donna di 38 anni. Si tratta della 30ª vittima sulle strade della Grande in questo 2026. Vediamo adesso il Corriere di Saluzzo, in apertura Brondello chiama Palazzo Chigi. Il sindaco scrive al presidente Meloni chiedendo una revisione delle procedure prefettizie. La vicenda del centro di accoglienza straordinaria, ipotizzato nell'ex ristorante La Torre, approda direttamente a Palazzo Chigi. Il sindaco Paolo Radosta ha inviato una lettera aperta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendo

0: artisti sono deceduti a seguito dell'impatto. Le vittime sono un 60enne e un 33enne. Lo scontro è avvenuto all'altezza di una curva. Nell'impatto uno dei due mezzi è uscito di strada. Un camion trasportava bestiame, mentre anche il furgone era adibito ai trasporti animali, ma in quel momento era vuoto. Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri impegnati nell'operazione di soccorso, nella messa in sicurezza dell'area e negli accertamenti sulle dinamiche dell'incidente. A causa del grave sinistro la strada è stata chiusa al traffico. Presente anche il servizio veterinario per la messa in sicurezza degli animali. Sono ora ancora all'interno del camion, c'è da registrare appunto qualche vittima anche tra gli animali. Ci colleghiamo adesso con la fedeltà di Fossano, dove abbiamo visto già il titolo di apertura di Homepage, ma appunto sentiamo una rassegna dei titoli del settimanale di appunto questa settimana.
1: Una buona giornata dalla redazione della Fedeltà di Fossano. Le notizie principali della settimana. Sono 521 gli impianti fotovoltaici a terra in Granda, di cui 435 più piccoli autorizzati a livello comunale a Fossano e 86 più grandi a livello provinciale. Gli ettari impegnati sono 1070, pari a 1500 campi da calcio. Sono i dati del censimento commissionato dalla provincia di Cuneo, che assegnano a Fossano il primato per numero di impianti e di ettari impegnati. È un record un po' ingombrante, che va letto tenendo conto della superficie del comune di Fossano, uno dei più estesi della provincia, e della presenza di aree vocate come quella di Stura. Sarebbe meglio se gli impianti fossero nelle ex cave su terreni improduttivi, commenta il sindaco Dario Tallone, ma anche i pannelli sono green. Dal 10 giugno al 10 settembre, a 3.300 metri di quota sul Monviso, la temperatura non è mai scesa a 0 gradi. È una delle cause dei recenti crolli e spinge a ripensare la fruizione del Re di Pietra. Per questo la Regione ha aperto un tavolo dedicato a tutte le Alpi piemontesi nell'epoca del cambiamento climatico. Le tre comunità parrocchiali fossanesi di Sant'Antonio Abate, San Bernardo e San Martino si sono unite domenica 20 settembre per dare il benvenuto al nuovo parroco Don Andrea Beretta e ringraziare Don Sergio Daniele in un pomeriggio di festa e condivisione. 80 anni fa le donne votarono e furono votate per la prima volta. Ora una panchina tricolore sotto il municipio di Fossano celebra l'anniversario. Ospite d'eccezione al taglio del nastro, la signora Vittoria, che votò nel 1946. Dopo 16 anni ha concluso il suo incarico di responsabile della Caritas di Fossano, che vede come una rampa di lancio verso l'autonomia. In una lunga intervista, Nino Mana descrive al giornale le fatiche di chi si trova in povertà. Durante il liceo Ancina ha scritto i suoi primi articoli, non immaginava che sarebbe diventato invece il suo lavoro. Oggi la fossanese Nicoletta Moncalero è giornalista gastronomica e sul Lab Il Gusto racconta piatti, chef e storie di cucina. Salta al Castello è l'evento ad alto tasso di adrenalina e inclusione che domenica 27 settembre porta a Fossano i campioni di motocross Bagnodera, Max Bianconcini e il team Dabut. Regaleranno spettacoli di freestyle motocross seguiti da sessioni di mototerapia. Tutto questo e molto altro è sulla Fedeltà in edicole online questa settimana.

0: I Maroon 5 con Animals ci portano a scoprire ancora una volta per questo venerdì 25 settembre questa data, la giornata di oggi, con i fatti storici del passato, con i personaggi dei compleanni famosi, ma anche con tante curiosità e tante caratteristiche. Come già vi ho detto nella mezz'ora scorsa, nell'appuntamento scorso con l'almanacco, vi anticipo alcune curiosità che possono essere interessanti. Ad esempio il fatto che oggi siamo al 268esimo giorno dell'anno e siamo nella 39esima settimana, che sta giungendo al termine, appunto perché siamo a venerdì, e a testimonianza il fatto che le giornate si stanno stringendo, stanno diventando più corte, il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 19.03. Ma per tutto il resto sentiamo il nostro Francesco Cataldo.
1: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo, con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'11° lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022, italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Switch.
1: Forse non tutti lo sanno, ma Will Smith, oltre ad essere un grande attore, è stato ed è anche un cantante, ha anche intrapreso una carriera nel mondo della musica, prima ancora di diventare attore. Negli anni 90 infatti era comunque un rapper di successo negli Stati Uniti e non solo, ha vinto anche diversi premi, tra cui dei Grammy, e in questo caso l'abbiamo ascoltato con il suo singolo Switch, estratto dal quarto album in studio, Lost and Found. Stiamo parlando di un brano, di una traccia del 2000. L'abbiamo ascoltato perché oggi è il suo compleanno, di anni ne fa 58, nato nel 1968 e quindi appunto questo 25 settembre, quindi l'abbiamo suonato e gli abbiamo fatto gli auguri qui su Radio Piemonte Sound. Siamo giunti all'appuntamento con le notizie delle 9 e dunque la linea alla redazione nazionale, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Torna Cuneo Bike Festival.
4: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
3: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
4: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
5: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Non si può andare a scuola con il burka né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro. E se chi ha il volto coperto è un minore, la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo assieme a quella che introduce il tetto nelle classi per gli stranieri del 30%. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la Dem Schlein.
0: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
1: Dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nel sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione di energia in Arabia Saudita.
0: La Casa Bianca va in scena il G2 fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan, si imponga l'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump, che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi.
1: E la Cina di Stato tra i due leader è stata al centro del boicottaggio delle TV americane, che si sono rifiutate di fornire la diretta video in segno di protesta contro l'amministrazione Trump, che aveva negato l'accesso ai giornalisti della CNN ed MS Now. Dopo l'episodio, l'amministrazione Trump ha riammesso le testate giornalistiche, compreso Politico, anche dopo che i tre media avevano chiesto un'udienza di urgenza alla giudice che ha rimosso il divieto imposto dal presidente americano, denunciando che la Casa Bianca non stava rispettando l'ordine emesso dalla giudice federale.
0: La seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte all'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20.45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, ha detto il CT in conferenza stampa, chiarendo subito i suoi obiettivi.
2: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura, però insomma sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo venerdì 25 settembre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola, la cronaca: muore nell'auto contro un camion, è la 30ª vittima sulla strada. Aveva 38 anni e abitava a Barge. L'incidente ieri pomeriggio sulla Saluzzo Pinerolo. La donna viaggiava da sola. Non si ferma la strage sull'asfalto. Settembre, un mese drammatico per la provincia. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata all'eccellenza del Bal do Sabre. Il gruppo folcloristico di Bagnasco si è esibito all'inaugurazione di Terra Madre a Torino. Voltiamo pagina, il primo piano, Confcommercio e la ricetta, anticrisi, ai servizi essenziali servono più aiuti. Danilo Rinaudo, il presidente provinciale, commenta la chiusura di oltre 1000 negozi in 8 anni e mezzo in tutto il territorio. Fra le ragioni, il costo eccessivo degli affitti e dei locali, il mancato ricambio generazionale e la concorrenza delle vendite online. A proposito di attività, la famiglia è arrivata da Tramonti, che ha portato a Cuneo la buona pizza. I locali dei fratelli Coccorullo domani celebrano mezzo secolo. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, le immagini oltre il mondo dei soli selfie, duo click, un negozio di fotografia a Borgo e poi ancora ha riaperto la drogheria di prossimità, conclusi i lavori da Serra nel centro di Cuneo e dopo 60 anni ha chiuso la panetteria, un riferimento per Gaiola. Voltiamo pagina, andiamo oltre a pagina 35, il titolo di apertura con la cronaca e poi altri due titoli. Il mondo dei bimbi di cristallo ha festeggiato 25 anni di battaglie, un evento con i protagonisti della storia del reparto, che è un'eccellenza dell'ospedale, il compleanno della terapia intensiva neonatale del Santa Croce di Cuneo. E poi la nuova sede LILT Prevenzione Forza e Amore per la Vita, ieri la cerimonia inaugurale a Cuneo. Voltiamo pagina, stagionali accampati in strada, non siamo stati a guardare. Il sindaco di Alba, Alberto Gatto, risponde al direttore Caritas, che ha denunciato minacce dei caporali e silenzio delle istituzioni. Lavoriamo insieme per migliorare. Queste appunto furono le parole del dirigente della Caritas. A pagina 39 vediamo ancora due titoli per oggi sul quotidiano La Stampa. Il viaggio di Giovanni Soldini sfida i mari e difende il clima. Il velista giramondo fra gli ospiti dell'Alfabeto del Futuro mercoledì ad Alba. E poi, per quanto riguarda questo weekend, bicicletta al servizio delle città sostenibili, 3 giorni di proposte, oggi l'apertura del Cuneo Bike Festival. Passiamo al web, vediamo gli aggiornamenti dei quotidiani online. Iniziamo da Targato CN, purtroppo la notizia di un'ultima ora, l'ennesimo incidente, uno scontro tra due mezzi pesanti alle porte di Cuneo, morti 2 autisti, drammatico incidente all'alba in via Roero nei pressi della rotonda Michelin verso Rata Rossi. La strada è chiusa al traffico, sul posto i vigili del fuoco, 118 veterinari e carabinieri. Passiamo a cunodice.it, anche in questo caso in home page, in apertura, troviamo il titolo di cronaca legato all'incidente di questa mattina. Ne leggiamo dunque un altro: basta distrazioni di massa, il corteo a Cuneo contro carovita ed economia di guerra. Una piazza plurale attraversa la città il 10 ottobre, non rappresentiamo alcuna sigla di partito, la nostra è una chiamata aperta a chiunque rifiuti la rassegnazione. Cuneo24.it, la notizia dell'ultima ora, la cronaca con lo scontro tra i due camion alle porte di Cuneo nei pressi della Michelin. In primo piano invece troviamo il titolo legato alle nocciole in crisi, col diretti Cuneo chiede alla regione la convocazione urgente del tavolo Coridicolo. Necessario un fondo straordinario per il rinnovamento dei noccioleti. Nada e Goffredo dichiarano servono risorse per estirpi, reimpianti e la modernizzazione del comparto. Chiudiamo con Idea Web TV, un titolo legato allo sport, l'appuntamento per questo weekend. Matteo Battocchio a cuore aperto, il coach del Cuneo Volley, incontra i tifosi appassionati al Cuneo Bike Festival. E con questo titolo per oggi è tutto, con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. I prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Marzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte der Kuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
1: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
2: 27 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo, insieme al Bike Festival, arriva il Mini Gran Premio Città di Cuneo per automobilini a pedali. È un'iniziativa ideata dalla Scuderia Veltro per avvicinare la passione giocosa tra diverse generazioni e sostenere i progetti di ABIO, associazione per i bambini in ospedale. Un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla mobilità sostenibile. Mini Gran Premio Città di Cuneo al Cuneo Bike Festival, domenica 27 settembre in Piazza Galimberti.
3: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Concessionaria Suzuki Carelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
6: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
7: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

0: Di Ivano Fossati vi parlo di sport e vi parlo di pallavolo, in particolare del Cuneo Volley, perché ieri mattina nella sede di Confapi Cuneo è stato presentato un nuovo acquisto, un nuovo giocatore che si è già unito alla squadra di coach Battocchio. Stiamo parlando di un palleggiatore classe 2007 e si chiama Brian Arghilago. Si arriva dal Perugia, che peraltro sarà la prima squadra, saranno i primi avversari dei bianco-blu in casa il 18 ottobre, appunto qua a Cuneo, al palazzetto dello sport. Sentiamo allora le sue parole ai nostri microfoni.
1: E allora, avermi spinto è sicuramente mettermi in gioco un'esperienza nuova, la prima finale titolare, quindi non vedo l'ora. E questo primo mese di preparazione sta andando bene, stiamo lavorando forte, tosto, e però è quello che mi aspettavo. E con i ragazzi ci trovano molto bene, c'è una buona intesa, c'è un buon gruppo unito secondo me, e anche con lo staff si lavora molto bene. E sicuramente sarà un campionato molto impegnativo, ci sono tante squadre sullo stesso livello e lotteremo per portare una buona pallavolo in campo. E sento che c'è della responsabilità sicuramente, ma penso che la responsabilità la vivino un po' tutti, no? Perché io sia giovane, quindi devo averne di più, quindi insomma, ci sta. Poi sento anche da parte della società, dello staff e da parte anche dei miei compagni una grossa fiducia, e quindi la cosa mi tranquillizza un pochino e mi rende più sereno per esprimermi al meglio.
0: E poi il nuovo acquisto del Cuneo Volley, Brian Arghilagos, ha anche parlato del suo rapporto con il nuovo coach Matteo Battocchio e anche con i suoi compagni, in particolare Manuel Coscione.
1: C'è un buon rapporto secondo me, anche al di fuori della pallavolo abbiamo avuto modo di comunicare un pochino, quindi sono contento di ciò. E lo vedo bene, è uno molto sul pezzo lui, che esprime con i fatti, ecco, con numeri alla mano, quindi sono contento se è una persona molto informata, molto appassionata dello sport, che riesca a trasmettere a tutti quanti l'amore per questo sport, ecco. E poi tosto, ovviamente è abbastanza tosto, però gli hanno detto che era peggio un tempo, quindi coscio bene, per adesso mi sto trovando molto bene, mi sta aiutando ultimamente a livello tecnico e apprezzo molto, anzi io voglio che mi aiuti perché è un palleggiatore di molta esperienza che una carriera parla da sé. E mi aiuterà, abbiamo parlato col coach e con lui e con Mauro, secondo l'allenatore, che mi aiuterà molto a livello tattico durante le partite, e quindi sarà un aiuto in più, una mano in più per quello che sarà il mio percorso.

0: 9.30, questo significa solo che siamo arrivati all'appuntamento con l'informazione. Dunque la linea la passiamo alla redazione nazionale che ci dà le ultime news, gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scontro politico sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati nel nostro paese o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale nelle classi prime. Nella secondaria invece il limite del 30% riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Nei casi di grave difficoltà linguistiche i genitori potranno seguire corsi gratuiti di italiano. Per chi si rifiuta scatteranno sanzioni fino a 1.000 euro. Introdotto inoltre il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di violazione. Soddisfatta la maggioranza, misure di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare davvero, afferma la premier Meloni. Di decreto vergognoso e dal sapore elettorale parlano invece le opposizioni. USA e Cina devono coesistere pacificamente, è il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Xi Jinping, clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per il leader di Pechino è necessario che Stati Uniti e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Prorogata la tregua sui dazi, ma le due superpotenze restano anche distanti su diversi capitoli cruciali, dall'intelligenza artificiale alle questioni internazionali. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione al Colosseo. Da quanto si apprende si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico, compreso il delegato del Ministero della Cultura, oltre ai dirigenti delle 2 ditte incaricate, quella appaltante e quella subappaltante. Con omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accusa contestata. Intanto il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il 3° giorno di fila dopo la tragedia. La riapertura dovrebbe avvenire domani. Il ministro della Cultura Giuli oggi pomeriggio vuole incontrare i dipendenti del sito archeologico, anche se la CGIL di Roma e Lazio e i sindacati di categoria coinvolti chiedono con forza al ministro un confronto prima di tutto con loro. Calcio Nations League, sale l'attesa per Italia-Belgio, di scena questa sera all'Olimpico di Roma che segna il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. Sarà emozionante, ammette il CT. Ieri sera intanto vittoria per la Norvegia 3-2 sulla Danimarca. Vince anche il Portogallo 1-0 sul Galles, 1-2 tra Serbia e Grecia, mentre pareggiano 1-1 Olanda e Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra Borgodale e Santhià verso Milano. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: E parliamo ancora di questo 25 settembre, della data di oggi, di tutte le sue caratteristiche, le curiosità, ma soprattutto i compleanni dei personaggi famosi, perché tra poco vi racconteremo, vi suoneremo soprattutto i personaggi della musica che sono legati alla data di oggi, compleanni, personaggi da ricordare o uscite particolarmente significative che hanno fatto la storia della musica. Diamo la linea quindi a Francesco Cataldo con l'almanacco.
1: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022, italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: No, tutti 9:43 minuti rigorosamente in diretta. Ciao Giacomo.
1: Buongiorno, io non so più come vestirmi, perché un po' c'ho freddo,
0: lascia
1: un po'
0: stare,
1: c'ho caldo, un
0: lascia
1: po'.
0: Lascia stare.
1: Ieri avevo freddo.
0: Stamattina ci sono 15 gradi, quindi non fate come me, vestitevi, perché.
1: Ma io oggi mi sono vestito, però poi è arrivato qua, c'avevo caldo, quindi sono
0: sì,
1: confuso.
0: Sì, però adesso Ale uno sta notizia.
1: È il periodo.
0: Oggi
1: stagione.
0: È il compleanno di Zucchero. Auguri ad Adelmo Fornaciari, un personaggio che ha fatto veramente furore nella musica. La sua è stata una storia molto particolare. Lui

Joker in un momento difficile per la vita di Joe Cocker, l'alcolismo, insomma, aveva smesso di cantare, eccetera. Poi si è ripreso grazie alla colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo, ed ecco che arriva anche Zucchero a dargli una mano e ad invitarlo sul suo palco, e poi nasce un'amicizia e Joe Cocker torna a fare grandi successi. Bravo Zucchero.

130 anni fa. Ricordiamo anche Delia Scala, che è nata quest'oggi nel 1929, una delle prime soubrette della televisione. Oggi è il compleanno di Michael Douglas, grandissimo attore, festeggia 82 anni, e Pedro Almodóvar, il regista.

un momento importante per quanto riguarda la musica. Nell'81 usciva La voce del padrone di Franco Battiato, album storico, ma storico perché fu il primo album italiano a superare 1 milione di

0: Torna Cuneo Bike Festival.
1: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
0: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
1: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, Sartoria del 600 alla Corte del Re Sole e della Nobiltà dell'epoca, tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18.30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
3: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
4: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio, ha aggiornato la sua app. Scarica dallo store la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, amica radio. Con te sempre e ovunque.

Rieccoci di nuovo insieme anche in questo 25 di settembre per dare un'occhiata segno per segno a quello che ci accadrà durante la giornata. Ariete, giornata non del tutto facile, umore variabile. Toro, siate disponibili e gentili con tutti, ma estremamente decisi. Gemelli, durante la giornata avrete occasioni di incontri interessanti. Cancro, conoscerete persone che indirettamente serviranno ai vostri scopi. Leone, saprete abilmente districarvi da ostacoli imprevisti e Vergine, gli astri vi favoriranno nel settore economico-finanziario. Bilancia, buona giornata per tutto ciò che concerne il lavoro e agli amici dello Scorpione dico evitate di stancarvi troppo perché poi il vostro fisico potrebbe risentirne. Sagittario, prospettive davvero favorevoli per un progetto anche abbastanza impegnativo. Capricorno, troverete il modo di fare un notevole passo avanti. Acquario, molti sono gli impegni in vista ma saprete dove dosare, diciamo, i vostri sforzi. Pesci, e qui concludiamo, avrete sufficientemente spazio per cavarvela in situazioni anche abbastanza complesse. E con questo passo e chiudo per il 25 settembre. È tutto con l'oroscopo, a domani.

0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: Badone Online.
2: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
3: Non necessariamente su OnlyFans devono essere video spinti comunque.
4: Ah no, ma io me la vedevo lei che fa subito un video spinto. ma sei scemo?
5: No, tu.
3: La Carmen con la K, bellissima.
5: Capacca,
3: bellissima, andiamo avanti.
5: Ok.
3: Perfetto. Poi. Allora, mi chiedo. Allora, argomenti Carmen, cosa facciamo?
6: A quali argomenti, scusa?
3: Cioè... I video che andrai a fare, esatto. Che cosa tratteranno?
7: Tipologia.
6: Non lo so, ambiente.
3: No,
6: vabbè, riscaldamento ragazzi. Globale.
3: Perfetto. Guarda che questa è la svolta, questa è la svolta.
6: Guarda. Una svolta straordinaria.
3: Lo dico per primo, mi offro io come manager a Carmen.
6: Questa okay. È la svolta.
3: Questo è mio.
5: E siccome raccontiamo sempre del fatto che insomma abbiamo Amos che insomma ha una certa stazza, il nostro Panta invece
3: sì.
5: Che è in formato mignon. Vi spiace mettervi vicino così poi vi immortaliamo.
3: Aspetta, facciamolo tipo uomo vitruviano, hai presente? Che rende l'idea.
5: Sì.
3: Va che bello come ci sto dentro. Mi sembra. Va che bello.
5: Va bene, grazie ragazzi. Grazie.
3: C'era un cartone animato dove c'era un robot che entrava dentro un altro robot.
5: Sì,
3: siamo
5: sì.
3: Per
7: ci stai.
5: Ecco.
7: Ci
5: no, stai. Beh, lui è comodamente, direi comodamente.
3: Tra l'altro.
5: Va bene, ragazzi.
3: Sei stata infida però,
5: Perché?
3: Perché mi hai messo Amos dietro, Avere Amos dietro è pericolosissimo. Però faccio ombra. Non dico.
5: Allora, ragazzi, Annalisa ha detto: lei ha baciato una donna, lei bacia lui bacia lei e lei dice sono sposata, però ho baciato
3: no? Qualcun altro.
5: Adesso però, ragazzi, datevi una calmata, c'è sto caldo.
3: 30 fans, Carmen!
6: E domani non lavoro, quindi.
5: Poi le ascoltiamo Annalisa, ma prima vi propongo questa, perché in questo periodo era prima in classifica, era il 1971, quella che diceva mi dispiace, devo andare al mio posto là.

0: Instagram, ho un'idea.
1: Le badole online. Chiacchiere e buona musica.
2: Cosa che ti interessa da vicino, caro mio? Pettinature.
3: Ah.
2: Trionfa lo chignon. Tu, con quei peli che, con quei quattro che ti sono rimasti qui davanti, una bananina te la potresti fare.
4: Sì, è più un kiwi che una banana, ma...
2: Quando ero piccola mia mamma mi faceva sempre fare i cannelloni.
4: I cannelloni, i cannelloni, le basettone alla Elvis.
2: Sai quelle cose... Sì, ah, sì. Veramente i cannelloni ripieni.

sente tantissimo perché è diventata colonna sonora di un noto spot televisivo questa. Avevo voglia di ascoltarla con voi, la voce di un grande personaggio, ho avuto la fortuna

0: canzone più famosa di Gary Brooker e i Procolarum. Procolarum con questa canzone diventano veramente famosissimi in tutto il mondo, perché non scala soltanto le classifiche britanniche ma anche quelle americane. In pochi giorni, tutto questo appunto in pochissimi giorni. C'è una curiosità legata a questo pezzo: era più lungo, Gary Brooker quando lo fa dal vivo, e io ho avuto la fortuna di vederlo, lo allunga, invece siccome era un 45 giri allora dovevano stare nei 4 minuti, ovviamente questa è la versione, diciamo, originale, la versione tra virgolette più corta. Detto questo, abbiamo fatto un salto indietro nel tempo, ma torniamo con le Badole Online.
1: Radio Piemonte Sound.
2: Il meglio delle Badole Online, pillole di buon umore.
3: Parliamo di taxi? Adesso, magari, come dire, un mezzo che non si prende tanto in provincia.
0: Io ho visto questa mattina in un servizio molto, molto interessante l'aereo taxi che comincia a lavorare a New York, sì. Porta
3: i manager
0: sicuramente, all'aeroporto JFK,
3: sì.
0: dal centro, da Manhattan a JFK, 7 minuti.
3: Porca miseria.
0: È una cosa tipo... è a metà strada tra un aereo e un elicottero, perché ha le cose tipo elicottero,
3: le pale che girano,
0: ecco.
3: Scusate, ma
0: ma pensa,
3: è così,
0: l'elicottero le pale che girano,
3: sì.
0: Non girano solo gli elicotteri,
3: no, complimenti.
0: Ma perché mi girano, non riesco a
3: almeno riuscissi a volare, così,
0: ecco,
3: potresti trasportare qualcuno,
0: ecco,
3: mi porti a Borgo San Dalmazzo, evito il martedì, ecco, di prendere la macchina.
0: Sai che non sarebbe male,
3: sarebbe davvero
0: bello. Pensa che figata, che così non,
3: guarda,
0: dobbiamo lottare col parcheggio.
3: Non vedo l'ora, al di là del fatto che non sei munita di pale e quindi mi dispiace, al massimo
0: ecco, sono le pale.
3: Vabbè.
0: Sono le pale. In quegli anni andavano molto di moda le cover. Cosa succedeva? I gruppi italiani, soprattutto le band italiane, beccavano magari una canzone come quella che avevano ascoltato prima, ne usciva un testo in italiano, nell'agosto del 67 va subito primo in classifica, ci rimane 17 settimane ed era questa, Senza luce, Dick Dick.

0: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno da Laura Supino. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. Dall'Assemblea ONU di New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno e includerebbe anche la riapertura del confronto sul nucleare iraniano. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping. Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader. Prorogata la tregua sui dazi, restano le distanze su Taiwan, Iran e intelligenza artificiale. Da oggi fino al 28 settembre Papa Leone in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, stamane incontro con Macron all'Eliseo, poi il Papa visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia legati al transito in queste ore di una perturbazione. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni. Previsto anche un calo delle temperature con valori fino ai 3-5 gradi sotto la media. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zeng, rimediando al capo di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina in palio, c'è la finale. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora insieme per un altro appuntamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico al momento scorre in modo regolare lungo le strade della regione. In questo appuntamento vi ricordiamo che dal 15 settembre sono attive le misure antismog strutturali previste per il Piemonte. Tutti i dettagli sulle limitazioni di circolazione sono consultabili sul nostro sito Muoversi in Piemonte o sul sito della Regione Piemonte di ARPA Piemonte. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: sveglio la mattina ti fanno già fare il contorsionista, vero, e si scopre, vero, sì, che panta le gambe corte.
1: E beh, d'altronde
0: panta sì, forse più delle,
1: però l'ha detto lui, eh?
2: L'ho detto, no, io.
0: Poi attenzione, ha anche le dita corte, perché, vero, se è caduto qualcosa al di là, sì, del mobile eccetera eccetera, poi tu dici vabbè dai, mi sposto la cassettiera.
2: Però come il buon Speedy Gonzales entra nei buchi dei muri, è vero, e arriva con le
0: adesso,
2: mani prende,
0: adesso,
2: fa
0: adesso,
1: piccolo
0: adesso,
1: e ben cavato, si
2: brava,
1: dice,
2: brava, brava,
0: pizza piccante.
2: Questi sono quelli del Muppet Show, sembra.
1: Sì.
2: Ve lo ricordate il Muppet Show? Che bello. Che
1: sì,
2: era
1: tanti anni fa. Sì, sì, sì, me lo ricordo.
0: Viviamo, viviamo vintage, no? Abbiamo, cioè, abbiamo sta cosa dei ricordi, ma,
2: aspetta,
0: ma ti ricordi, cioè,
1: ma è lui che rimane sempre,
0: ma,
1: inchiodato,
0: sì,
1: a quell'epoca.
0: È vecchio, ma te l'ho detto, che è vecchio.
2: Ho capito, però
1: è già
2: qual è la
1: vecchio
2: notizia? È, sì, che abbiamo una cosa in comune, io e Carmen.

0: Rossi le Badole online? Ma state scherzando? Ma noi non possiamo assolutamente perderci. Comunque, nessun problema, niente panico. Se vi siete persi qualcosa, questo è proprio l'appuntamento per riascoltare il meglio.
1: Sei sempre lì che tacchini i ragazzi che ravanano qua intorno.
2: Puoi capire. Vedi,
1: poi i risultati lasciano stare. Con Andrea è andata come andata. Nick era un po' difficile da
3: vabbè, ma secondo me
1: guardare.
3: Non era il mio.
1: Non era il tuo?
3: Non era il mio, no, non credo proprio.
1: Non credi? Vabbè, comunque alla fine volevo dirti che questa azienda qua l'ha confermato prima l'amministratore delegato.
3: Sì.
1: Che non è che ti dà il love bonus.
3: Ah, non mi danno 140 euro?
1: No, se ti fidanzi con uno dell'ufficio, anzi, non va bene. Perché poi sai, magari c'è il momento della maretta e allora poi ti fai i musi.
3: Sì,
1: hai capito?
3: Sì, sai,
1: lavorare insieme è mica semplice.
3: Certo.
1: Quindi volevo dirti, è inutile che stai su questa notizia.
3: Volevo raccontare ai nostri ascoltatori che esistono dei paradossi.
1: Certo.
3: In Cina addirittura le aziende cercano di spingere gli uomini ad approfondire le conoscenze con le colleghe libere.
1: Perché?
3: E li pagano pure.
1: Perché ci sono tanti uomini
3: euro
1: da piazzare. Cosa ti ho detto sempre? Vai a farti una vacanza in Cina. Tu che sempre sei lì che guardi di qua e di là e già. Vai, socia, vai.
3: Ma guarda,
1: facciamo un pullman.
3: In Cina.
1: Ce n'è un po' da piazzare. No? E si va in Cina.
3: Guarda.

0: Piemonte Sound.
1: Badole Online, ogni giorno un sorriso.
2: I momenti più divertenti del programma Le Badole Online. Ironia, simpatia, allegria.
3: Cosa
4: ma
3: sei venuto?
4: Fanta, ma sì. Tu sei un attore.
5: Ma gliel'ho detto anch'io, guarda che bravo.
4: Ma guarda che è sull'interpretazione ci sei. Sì.
3: Dite che ho delle qualità, eh?
4: Dico che hai delle qualità.
5: Iscriviti.
4: Forse un po' bassetto, ma hai delle... Vabbè.
3: Ma però aspetta. Sai, come si dice la legge famosa?
5: Va bene, no, così.
3: Quella là, ecco.
4: Allora,
3: ma.
4: Fermo. Tutti, sì. Però qui c'è un'altra cosa da dire. Soggiorna nel campus di Rocco e sì. Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile. Soggiorna nel campus e trascorri una settimana in un luogo mitico e incantevole. Uno non sa mai dove andare.
3: Vai lì, perfetto.
4: E cioè. Lui, sai qual è il suo slogan? Only Unidisporn.
3: Beh, ragazzi.
4: Fa il verso ai Beatles.
5: Viaggio da prenotare.

Dua Lipa abbastanza recente, me lo avete chiesto di chiudere con la versione originale di quella canzone che abbiamo ascoltato prima di Fausto Leali. L'aveva scritta Aaron Melvin, Blue Notes, molti anni fa, Philadelphia Group, era intorno al 1970, era canzone che ha fatto veramente il giro del mondo. Bellissima anche la cover dei Simply Red, questa però è la versione originale. Grazie per essere stati con noi, vi aspetto al Cuneo Bike Festival tutto il giorno della domenica, ci saremo anche noi, e quindi Piazza Galimberti si colora di biciclette. Grazie, ciao!

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW serie 1 da 248 euro al mese, BMW serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW, scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Sono le 11:04.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Ed eccoci, ben trovati, ben arrivati. Noi siamo pronti per riprendere il nostro viaggio italiano di Pianeta Italia con diverse emozioni italiane che spazieranno dagli anni 70, diciamo, ai giorni nostri. Ben trovati da Lorenzo Bartoli. Signore e signori, la partenza di quest'oggi è in mano ai ricchi e poveri e siamo nel 1985.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile.

0: Pianeta Italia si ferma per qualche istante, è il momento dell'informazione a carattere nazionale e torniamo tra pochi istanti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, tutto pronto per il Mancini bis. Questa sera all'Olimpico di Roma la nazionale azzurra fa il suo esordio contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Sarà la prima di quattro sfide di Nations League nel giro di appena 11 giorni. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: Sei mesi dopo il dramma sportivo di Zenica torna in campo la nazionale italiana. Questa sera, prima di Nations League, all'Olimpico contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, di scena gli azzurri guidati dal figlio il prodigo Roberto Mancini. Tornato sulla panchina dell'Italia dopo l'addio shock di tre anni fa, il CT ammette che dal punto di vista emotivo non sarà una serata banale.
4: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
3: Tanti giovani chiamati da Mancini che questa sera in attacco schiererà un trio formato da Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. A centrocampo c'è curiosità per il ventenne Alessandro Romano del Cagliari, che sembra un predestinato, ancora il CT.
4: È un giocatore bravo, a metà campo sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
3: Mancherà in difesa lo squalificato Bastoni. Per la gara dell'Olimpico, fino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, fischio d'inizio alle 20.45, arbitrerà il tedesco Siebert.
2: Insieme all'Italia scenderanno in campo anche Turchia e Francia, prossime avversarie proprio degli azzurri. Ieri sera vittoria per la Norvegia, 3-2 sulla Danimarca con doppietta di Haaland. Successo anche per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, 1-0 sul Galles con gol dell'ex rossonero João Félix. 1-2 tra Serbia e Grecia, mentre pareggiano 1-1 Olanda e Germania. Voltiamo pagina, il tennis e il giornalismo italiano dicono addio a Elena Pero. La storica voce di Sky Sport si è spenta a 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. L'ultima volta che l'abbiamo ascoltata, scrive Sky in una lunga e toccante lettera, è stata a Wimbledon, dove ha celebrato la seconda vittoria consecutiva di Sinner in coppia con Paolo Bertolucci. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre. Passiamo al campo, alla Billie Jean King Cup. L'Italia proda in semifinale decisiva, la vittoria nel doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini contro le cinesi Guo e Yang. Le ascoltiamo entrambe ai microfoni di Super Tennis TV.
5: Non so come, ma siamo riusciti a portare a casa il match, che era quello che contava, in qualsiasi modo possibile. Non mi sono sentita granché oggi, ero stanchissima alla fine, ho fatto fatica a rimanere concentrata, la giornata è stata lunga, però alla fine portare a casa il match era quello che contava.
6: Era una partita tosta onestamente contro la Cina e era dura vincere. Avremo un'altra chance sabato e speriamo insomma di poter fare un'altra buona partita.
2: Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zeng, rimediando al KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina, in palio c'è la finale. Inizia oggi anche la Laver Cup. A Londra, come ogni anno, la competizione metterà di fronte una squadra di giocatori europei, tra cui l'azzurro Cobolli e una del resto del mondo. In campo nel pomeriggio Ruud Cerundolo, Mensik, Nakashima e Hodar Bublik. Siamo al volley europei, è il giorno delle semifinali in quel di Milano. Alle 17 si affrontano Slovenia e Polonia, mentre alle 21 è il turno di Finlandia-Francia. Nonostante l'inaspettata e dolorosa eliminazione per mano della nazionale finnica, il CT azzurro De Giorgi non è in discussione. Parola al presidente della FIFA Manfredi, così a Sky.
7: Ha vinto europeo, ha vinto i mondiali. Il gruppo mi sembra anche abbastanza compatto. Mi sembra che non ci siano le condizioni per una roba del genere. Poi è chiaro che avremo una disamina, il consiglio, ne parleremo come tutti gli anni, guardate, per fare una disamina su quello che è successo, però obiettivamente non mi sembra che sia il disastro più totale, insomma.
2: Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le Vunere sono di scena a Istanbul contro il Fenerbahce alle 19.45. Un'ora più tardi le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Ieri tra le altre i successi di Barcellona, Olympiacos e Panathinaikos, cadono invece Real Madrid, Stella Rossa e Apoel Tel Aviv. Ed è tutto dallo sport.
1: Prossime news tra mezz'ora.
8: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
9: Volevo mandare un grandissimo saluto a Radio Piemonte Sound, sono Vincenzo Nibali.

0: perché fa male.
1: Ricordavate per caso il gruppo? Sì, no, ma ni. Vabbè, comunque era il 2002, partecipano al Festival di Sanremo tra le nuove proposte, loro erano i 78 Beat, il brano era Fotografia.

0: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
1: Su Radio Piemonte Sound, la storia della musica.
2: Motivo degli anni 90 che poi è diventato ed è tuttora, secondo me, un classico italiano, Roberto

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
1: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. Tre giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
2: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Suzuki Carelli Automobili. A Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
5: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
6: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche. Più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
7: Radio Piemonte Sound, amica radio, ha aggiornato la sua app. Ora è più veloce e interattiva e scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, amica radio.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

0: è mezzogiorno.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Papa Leone XIV è a Parigi per il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes Messa e durerà 4 giorni. Leone è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo. Dopo il pranzo, l'annunziatura apostolica, la visita all'UNESCO e la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. Il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France a Saint-Denis per la veglia di preghiera con 80.000 giovani che comincerà alle 21. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo.
2: Intanto dopo Roma anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nel sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione d'energia in Arabia Saudita.
3: Due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di 3 piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui 2 bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al centro Grandi Ustionati di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se figli e genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Sentiamo.
4: Io sono fiera di questo provvedimento, fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato per cui loro dicono delle cose ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea.
2: Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Demme Lislein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dalla New York Times durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. L'Iran si dice pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso.
2: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà 2 imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper 3 porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

con la memoria, con i ricordi, ci riporterà sicuramente indietro negli anni 60, ma noi vi facciamo ascoltare la versione dell'inizio decennio 2000 di un brano famosissimo veramente in tutto il mondo di Paul Anka, che è Oh Diana.

tournée fantastica andata in onda tra il 1979 e il 1980 tra due grandissimi, Francesco De Gregori, Lucio Dalla. Il brano era Cosa Sarà. Ricordiamo, brano scritto dal grande Ron Rosalino, Cellammare.

0: E torna a suonare non solo un mito, una leggenda internazionale come Miguel Bosé, ma anche una compilation come Festival Bar, compilation del 1996, che conteneva anche come estratti e come singoli di forza di quell'estate il brano di Miguel Bosé dal titolo L'Autoradio.
1: Stai pensando di cambiare BMW? Questo weekend giusto per farlo. Sabato 26 e domenica 27 settembre siamo aperti in tutte le sedi Gino BMW per un open weekend con un vantaggio speciale. Un anno di bollo in omaggio sulla tua prossima BMW, scelta tra le vetture disponibili in stock. E se scegli una BMW 100% elettrica, ti regaliamo anche il cavo di ricarica. Ma attenzione, l'iniziativa è valida solo per questo weekend e gli appuntamenti disponibili sono limitati. Quindi non aspettare il 2027. Prenota subito il tuo appuntamento nella sede Gino BMW più comoda per te. Vieni in showroom e scopri tutte le BMW disponibili. 26 e 27 settembre, tutte le sedi Gino BMW aperte.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova. Fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
3: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi. E scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.
4: Ci fermiamo qualche istante per l'informazione a carattere nazionale.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato nella notte in un palazzo a tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali sono rimaste ferite anche 13 persone, alcuni sono bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato. Inagibile l'edificio, il comune si è attivato per assicurare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Tanti anche i ragazzi presenti. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN riferendosi all'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. Primo impegno l'incontro all'Eliseo con Macron, poi Leone visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani messa solenne in Place de la Concorde. Il pontefice si sposterà dunque a Lourdes. Lunedì la visita a Metz, dove si terrà un incontro interreligioso dedicato ai temi della pace e dell'unità europea. Ancora raid russi nella notte su Kiev, colpito un palazzo residenziale di 25 piani, almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Le forze ucraine invece hanno attaccato un'altra raffineria di petrolio russa, stavolta a Perm, circa 1500 km dal confine. Intanto il presidente Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA avvenuto martedì a margine della Assemblea Generale dell'ONU. Negli ultimi 4 anni le crisi internazionali e i conseguenti shock energetici hanno causato una perdita del potere d'acquisto in Italia pari a 46 miliardi di euro, un calo dei consumi da 30 miliardi e bruciato 52 miliardi di PIL reale, è quanto dichiarato dal presidente di Confesercenti Nico Gronchi all'ANSA. Nel contempo la pressione fiscale ha continuato a salire. Famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più rispetto al 2021. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera esordio per Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le Bunnere sono di scena di Istanbul contro il Fenerbahce alle 19.45. Un'ora più tardi le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Ieri i successi di Barcellona, Olympiakos e Panathinaikos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Prossime news tra mezz'ora.

2003 con Eros Ramazzotti e con l'album dal titolo 9, appunto pubblicato il 30 maggio del 2003. Titolo dell'album si riferisce al fatto che si tratta del nono disco registrato in studio dal cantante. Andiamo a ricordare qualche brano all'interno di questo fantastico lavoro. Singolo di lancio del disco è Un'emozione per sempre, che era stato inizialmente inciso da Alex Baroni ma mai pubblicato. Ramazzotti ha affermato di aver voluto cantare tale brano per ricordare il cantante e amico scomparso purtroppo prematuramente. Ricordiamo che in questo lavoro i brani inclusi nell'album hanno come tematica fondamentale la fine del matrimonio tra il cantautore e la showgirl Michelle Hunziker, alla quale sono esplicitamente dichiarati alcuni brani come ad esempio È solo ieri ormai e C'è una melodia. I due brani Un attimo di pace e Piccola pietra sono due inni contro la guerra. In particolare il primo dei due brani fa riferimento soprattutto alla guerra del gossip e dei falsi pettegolezzi. Un brano che è stato tradotto davvero un sacco di lingue, ha preso il disco d'oro, ha preso il disco di platino. Ricordiamo alcuni numeri: che trainato dal successo del primo singolo che è Un'emozione per sempre, l'album occupò per 14 settimane consecutive il primo posto della classifica italiana FIMI e restò per 70 settimane tra le prime 25 posizioni. Le copie vendute furono 1.100.000 copie, di cui 760.000 nel 2003. In Italia fu il disco più venduto di quell'anno.

Eros Ramazzotti con Un attimo di pace, questo suo motivo tratto dall'album 9, fantastico, del 2003, un album davvero bellissimo. Bene. No, non è per dire, però è così, modestamente fa parte anche della nostra collezione privata.

come coppia con Wes e Dori Ghezzi. Ricordiamo, ci sono diversi motivi molto carini, molto interessanti del repertorio di Wes. Quando era ancora nel suo gruppo Wes and the Airedales, siamo nel 1971, è stato lui il protagonista quest'oggi.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18.30, dal balcone del circolo sociale, verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: 27 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo, insieme al Bike Festival, arriva il Mini Gran Premio Città di Cuneo per automobilini a pedali. È un'iniziativa ideata dalla Scuderia Veltro per avvicinare la passione giocosa tra diverse generazioni e sostenere i progetti di ABIO, Associazione per i Bambini in Ospedale. Un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla mobilità sostenibile. Mini Gran Premio Città di Cuneo, al Cuneo Bike Festival, domenica 27 settembre in Piazza Galimberti. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Non sono proprio le primissime incisioni di Vano Fossati, perché siamo già nel 1977, quindi qualcosa dal 75 lui aveva inciso, ma soprattutto aveva scritto già dei testi abbastanza importanti per diverse colleghe, come anche Mia Martini. Ma in questo caso è stato lui il protagonista.

0: le 13:01.
1: News dall'Italia e dal mondo. Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca ha intanto attaccato Kiev, un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 km dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici. Gli Stati Uniti intanto hanno proposto un incontro tecnico trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi Uniti.
1: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi, Leone XIV, arrivato questa mattina nella capitale francese, e si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante nel mondo.
2: L'allarme ieri notte a Torino per quello che si è rivelato poi un omicidio è scattato quando una donna chiamato il 112. Mio figlio ha fatto del male ad una persona, avrebbe detto al telefono al numero di emergenza. Arrivate in via Gulli, le forze dell'ordine hanno trovato un cadavere ridotto a pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri. La vittima non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato cadavere. La polizia sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire quanto accaduto.
1: Due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso l'accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui dei bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al Grandi Ustioni di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
2: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
1: Formula 1, Max Verstappen su Red Bull, il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Baku in Azerbaigian. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Kimi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà a caccia alla pole position.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki Garelli Automobili. A Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
3: Torna Cuneo Bike Festival.
4: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
3: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
4: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-800-48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
6: Scarica l'app Radio Piemonte Sound e ascoltaci dal tuo cellulare. Radio Piemonte Sound, la radio che si muove con te.
7: 1984, Cuore, è il 12° album di Antonello Venditti, pubblicato appunto nell'84 per la seconda volta con l'etichetta Heinz Music. È stato ristampato su CD sempre con la stessa etichetta agli inizi anche degli anni 90. Testi e musica di Antonello Venditti, dall'album fu tratto il 45 giri Ci vorrebbe un amico, con il lato B che era Notte prima degli esami. Le tracce sono quasi una più bella dell'altra perché sono 8. Abbiamo Notte prima degli esami, Qui mai nessuno video mai, Non è la cocaina, Ci vorrebbe un amico, L'ottimista, Piero e Cinzia, e poi c'è il pezzo, si titola Stella, bellissima. Buon ascolto, questo è Pianeta Italia, amici.

0: Italia Other Side, il lato B dei 45 giri Made in Italy.
1: Quelli che non hai mai ascoltato.
0: Quelli che non hai mai ascoltato. Ascoltali oggi.
1: Ascoltali oggi.
2: Un cantante, attore, showman di tutto e di più. Sto parlando di Rosario Fiorello. Siamo nel 1995 quando prende un brano famosissimo come The Wind of Change degli Scorpions, lo traduce in italiano in

0: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
1: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista LAV. Lotta per uno. Lotta

0: Red Gansian dei Pooh.
1: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori e dirvi che è bello con radio come voi aver tempo di parlare serenamente delle proprie cose e raccontarle con calma.

stata assolutamente discriminazione nel volerli mettere nello spazio Italia Graffiti, perché questa è una canzone che secondo me merita quasi di essere un classico della musica italiana, ma è rientrata in quel momento perché è del 1976. Sto parlando delle grandissime orme con Regina al Troubadour. Grazie a tutti, vi lascio quest'oggi con il... con uno dei miei preferiti. Franco Califano partecipa al Festival di Sanremo del 1988 con Io per le strade di quartiere. E noi torniamo domani alla stessa ora, sempre con Pianeta Italia.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano, due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il rogo è partito dal pian terreno di una palazzina di 3 piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65 che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
2: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno del bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia è arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita. Non nel loro appartamento, ma dall'altra parte della città. La polizia intanto sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire l'accaduto.
3: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. La vicenda è riportata dal Corriere della Sera, un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene. La truffa potrebbe essere stata ancora peggiore se Molesini e la Procura di Milano non avessero recuperato parte dei circa 95 milioni effettivamente usciti dalle casse dell'istituto.
2: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
3: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron all'aeroporto di Orly per la sua visita pastorale di 4 giorni in Francia. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, il Papa ha ribadito il suo desiderio di pace. Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo. Il pontefice si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz.
2: Tennis: Jannik Sinner annuncia che non parteciperà neanche al torneo di Pechino. In un video su X saluta e si scusa con i fan cinesi, spiegando che sta cercando di fare il possibile per tornare in campo, ma che non è ancora pronto. La causa è un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro e le terapie che sta quindi svolgendo al J Medical di Torino.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Radio Piemonte Sound, la radio della tua città, ti regala anche oggi la Hit Parade Story in compagnia di Mirko Benciveni. Tutto sarà condito e farcito anche da New Hit, per cui rimanete con noi, chiaramente con l'augurio più sincero di un buon ascolto.

0: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper 3 porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Sempre rigorosamente sintonizzati in nostra compagnia, perché Hit Parade Story New Hit è qui su Radio Piemonte Sound.

0: Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi.
1: Oggi vi porto al 24 settembre 2005, sapete che di puntata in puntata ogni epoca è sempre buona. In che epoca saremo lo scoprite solo vivendo, solo quando vi sintonizzate. Infatti noi partiamo dal 1970 e arriviamo sino ai giorni nostri, all'altro ieri praticamente con le classifiche. 24 settembre 2005, quali erano in questo periodo i 20 singoli più venduti in Italia? Dai, non perdiamo tempo, vi segnalo subito i Coldplay di Chris Martin alla 20 con Fix You, alla 19 Craig David con All The Way, alla 18 invece arrivano gli Oasis, buon ascolto.

Settembre 2005 si vola con questo ritmo targato Oasis. Io vi giuro, vi garantisco che all'epoca questa canzone l'ho vista ballare anche come tip tap proprio su un tavolino in un locale. The Importance of Being Idol, gli Oasis, i fratelli Gallagher. Posizione numero 17, un gradino più in su invece per Rihanna e Found the Replay.

la reginetta delle Barbados. Dai che oggi navighiamo in un passato tutto sommato abbastanza recente, molto vicino a noi, in questo caso con Rihanna e Von The Replay alla posizione numero 17 nella Hit Story di oggi. Ve li ricordate i Backstreet Boys? Beh, come si fa a dimenticarli? Questi praticamente dagli anni 90 non si sono mai fermati di fare musica, di collezionare grandi successi. Li troviamo con la Hit Incomplete alla posizione numero 16 nella nostra Hit Story del 24 settembre 2005. Ancora benvenuti e buon ascolto.

0: stai pensando di cambiare BMW, questo weekend giusto per farlo. Sabato 26 e domenica 27 settembre siamo aperti in tutte le sedi Gino BMW per un open weekend con un vantaggio speciale. Un anno di bollo in omaggio sulla tua prossima BMW, scelta tra le vetture disponibili in stock. E se scegli una BMW 100% elettrica, ti regaliamo anche il cavo di ricarica. Ma attenzione, l'iniziativa è valida solo per questo weekend e gli appuntamenti disponibili sono limitati. Quindi non aspettare il 2027. Prenota subito il tuo appuntamento nella sede Gino BMW più comoda per te. Vieni in showroom e scopri tutte le BMW disponibili. 26 e 27 settembre, tutte le sedi Gino BMW aperte.
1: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: da Barbara Salandri. In apertura, il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca. Due persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Di bilancio drammatico ha parlato il sindaco Pardini, comunicando l'attivazione dei servizi sociali per garantire assistenza alle famiglie rimaste senza casa. Ora la crisi in Medio Oriente, l'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra, lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Sentiamo Laura Supino.
1: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni. Sono gli USA che devono decidere se porre fine al conflitto, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox, riprendendo quanto già detto nel suo intervento davanti alla plenaria ONU.
0: Ancora sconfinamenti nei cieli europei, caccia svedesi e finlandesi sono stati inviati d'urgenza dopo l'identificazione di velivoli russi in volo sopra il Golfo di Finlandia, lo ha reso noto l'aeronautica finlandese. Intanto il presidente ucraino Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA martedì a margine dell'Assemblea ONU. Papa Leone è arrivato questa mattina a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcune testate dalla Casa Bianca. Primo impegno per Leone, l'incontro all'Eliseo con Macron. Perquisizioni dei carabinieri delle Rosse e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. A Torino ho ritrovato il cadavere di un uomo in un appartamento nel quartiere Borgata Vittoria. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato prima massacrato a bastonate e poi colpito con diverse coltellate. A far scattare l'allarme ieri sera una chiamata al 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, le parole della donna al numero di emergenza. Voltiamo pagina e parliamo di energia green. Inaugurato a Falconara il nuovo impianto opificio idrogeno Marche. Si tratta del più grande hub di idrogeno verde del centro-nord Italia. Ce ne parla Nicola Compagnone.
2: Oltre 60 milioni di euro di investimento anche con fondi PNRR per una capacità produttiva di oltre 600 tonnellate di idrogeno l'anno. Sono i numeri del nuovo opificio idrogeno Marche di Falconara, nato dalla partnership tra Renco e Pollarini Group, un hub che ospita l'intera filiera, come spiega Stefano Pollarini, presidente gruppo Pollarini e presidente OIM.
3: Qui abbiamo appunto questo impianto fotovoltaico, questi elettrolizzatori, lo stoccaggio, i compressori, e c'è anche un distributore, quindi se domani una macchina si presenta o un autobus, c'è un distributore al quale poter fare il pieno.
2: Che cosa significa idrogeno verde?
3: Significa che è idrogeno prodotto senza avere fuoriuscite di CO2 o di qualunque altro inquinante. Lo produciamo appunto dall'acqua, i consumi di acqua sono tra l'altro estremamente limitati. L'energia elettrica da fotovoltaico è quella che permette questo processo attraverso gli elettrolizzatori.
2: L'opera ha permesso inoltre di riqualificare l'area ex Montedison.
0: Calcio in chiusura, attesa quasi finita per l'esordio in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. 6 mesi dopo la sconfitta con la Bosnia, l'Italia è chiamata a ripartire. All'Olimpico di Roma arriva il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Cuore, coraggio e voglia di innamorarsi ancora dell'azzurro della nazionale, nonostante l'ennesima delusione mondiale e una ferita ancora aperta. 6 mesi dopo l'inferno di Zenica, l'Italia riparte da Roma, dalla Nations League, e riparte dal CT Roberto Mancini, con un unico obiettivo in testa. Lo ascoltiamo.
5: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che i nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questa sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
4: In avanti spazio a Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. In cabina di regia il giovane romano. 3 anni dopo il discusso addio, il mister azzurro ammette che non sarà una serata qualsiasi.
5: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
4: Nella cornice dell'Olimpico contro il Belgio, calcio d'inizio alle 20:45, poi la Turchia di Montella e la nuova Francia di Zidane, stasera avversaria in quel di Izmit.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: Vieni nel mio cuore di Ultimo è magia allo stato puro, è un invito a condividere l'esperienza della tour negli stadi dove si sente realmente vivo. La canzone esprime il desiderio di un legame profondo con il pubblico, un invito a unirsi a lui in questo viaggio musicale. La canzone è inclusa nell'album Alba, 17° più venduto in Italia del 2023.
1: È una vita che

0: Iozzo, in provincia di Cuneo, la fiera della zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte d'Ercuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
3: Fatti provare.
4: Fatti cliccare.
3: Fatti comprare.
6: Fatti amare.
7: Chiama Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 260900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo.

29 ottobre 1997, la nazionale di calcio italiana, avendo terminato al secondo posto il girone di qualificazione per i mondiali di calcio Francia 1998, ha dovuto giocare uno spareggio con la Russia. La partita di andata a Mosca è finita 1-1. L'Italia ha schierato in campo come portiere, causa l'indisponibilità di Angelo Peruzzi, Gianluca Pagliuca, che alla mezz'ora è stato sostituito da un esordiente di soli 19 anni, Gianluigi Buffon, che difenderà la porta degli azzurri per ben 176 volte, fino al suo ritiro del 17 maggio 2018. In quello stesso 29 ottobre 1997, il singolo più venduto in Italia è Barbie Girl, gli Acqua.

0: nostro viaggio si ferma per qualche minuto. Linea alle news.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
3: Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il drogo è partito dal pian terreno di una palazzina di 3 piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo su i balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
4: Ieri mattina un bambino di 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto in un istituto di Trepuzzi, nel Leccese. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Allertata subito la dirigenza scolastica. Il bambino frequenta le elementari. A scuola sono arrivati i genitori del piccolo, i carabinieri, e sono stati attivati anche i servizi sociali.
3: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già delle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
4: Gli esteri: nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei, paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi ad accelerare, mettendo a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
3: La Commissione Europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei, nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'importo, secondo le attese, si applica dal 1 novembre ed è una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco. Radio Piemonte Sound.
3: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
4: Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.

Viaggio nella Hit Parade del 24 settembre 2005 continua, in questo caso sempre con Mirko Bencivenni, anche sulle note dei Bambini Fanno, una canzone attraverso la quale abbiamo conosciuto questo grande artista Giuseppe Povi. Alla 15 della nostra Hit Story di oggi, alla 14 un disco bello esplosivo, Gorillaz.

parlando veramente tutti qua in radio, anche la signora delle pulizie. Salve signora, mentre lucida i vetri, sente che bella musica, le facciamo compagnia. Poi non ha nemmeno bisogno della radiolina perché la sente praticamente in diretta la radio. 14 sì per Gorillaz nella nostra hit story di oggi, 13 per Crazy Frog, un bellissimo singolo dal titolo XLF, 12 per Lee Ryan e Army of Lovers, 11 invece per Bon Jovi, i quali in quell'epoca piazzano in classifica un singolo veramente bellissimo, Have a Nice Day.

Sapevate che secondo le statistiche la musica è l'oggetto più rubato al mondo? Ma perché rubarla? Basta sintonizzarsi su Radio Piemonte Sound. Complimenti a voi che l'avete già fatto, siete qui ad ascoltarci. Questa è Hit Parade Story New Hit, spazio questo dedicato ai successi del momento, e per una new hit che ci lascia, un'altra è pronta a regalarci grandi emozioni per i prossimi 3 minuti in musica.

0: ancora buon venerdì e possiamo già dire buon weekend, essendo alle porte del fine settimana. Arrivano le news.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni con l'obiettivo di cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Sul fronte della crisi yemenita crescono i timori di un'ulteriore escalation. I capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan terranno una riunione militare urgente a Riyadh in seguito ai recenti attacchi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, estesi anche in territorio saudita. Al centro dell'incontro, scrive Al Jazeera, l'attuazione di un accordo di difesa reciproca. A Parigi la prima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, ha lanciato un nuovo appello contro la corsa agli armamenti. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza, ha scandito il pontefice esortando a non rassegnarsi alla prospettiva della guerra, considerandola inevitabile, ma promuovere senza sosta dialogo e diplomazia. In serata il Papa presiederà la veglia di preghiera allo Stade de France a Saint-Denis, attesi 80.000 giovani. Blitz in tutta Italia con perquisizioni di Digos e Ross nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo Fronte Fascista Italiano. Oltre a diffondere post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, facevano circolare manifesti e contenuti che esaltavano Hitler. Tra gli oggetti sequestrati, armi bianche, coltelli, vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati, che sostenevano anche il gruppo suprematista The Base, fornivano manuali di autoaddestramento e tecniche per entrare in azione anche con la costruzione di ordigni. In giochi online simulavano di uccidere persone di minoranze etniche. Si indaga per omicidio a Torino dopo il ritrovamento in un appartamento di un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno di un bagno, accanto ai resti rinvenuti dei coltelli. A permettere il ritrovamento la telefonata al 112 di una donna che ha denunciato il figlio ventenne sostenendo che avesse fatto male ad una persona. Il giovane, ascoltato con un altro coetaneo, ha indicato dove si trovava il corpo. La vittima è in via di identificazione e la polizia, oltre ai due giovani, sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire l'accaduto. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner. Contrariamente a quanto previsto, il numero uno del mondo, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio, non giocherà il torneo di Pechino al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto per competere, ha detto Sinner, annunciando il forfè attraverso un video sui social. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
0: Night Visions è l'album di debutto del gruppo musicale statunitense Imagine Dragons, esce nel settembre 2012, ma in Italia arriva solamente nel 2014 e risulta essere il 47esimo album più venduto di quell'anno. On Top of the World, la hit che abbiamo scelto per voi.

0: Parade Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, Sartoria del 600 alla Corte del Re Sole e della Nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
3: Torna Cuneo Bike Festival.
4: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
3: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
4: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.

quelle belle topolone delle Pussycat Dolls. Sono un maschietto, passatemi l'espressione, mi rendo conto anche un tantino colorita, però ci sta. Le Pussycat Dolls, abbiamo lasciato Bon Jovi qualche istante fa, la 11 se non ricordo male. Allora dai che approdiamo ufficialmente in top 10, che inauguriamo alla posizione numero 10 con Shakira assieme ad Alejandro Sanz con La Tortura. Chiaramente sempre la classifica del 24 settembre 2005, lo ricordo per chi si fosse appena sintonizzato. 9 per Black Eyed Peas e Don't Lie, 8 per Pussycat Dolls, ecco le quali abbiamo appena ascoltate con Doncha. Molto bella anche la hit che occupa la posizione numero 7, e qui ci soffermiamo 3 minuti perché ve la voglio regalare, Sean Paul con We Be

sempre rigorosamente quello vincente, in questo caso Sean Paul con We Be Burning, alla nostra posizione numero 7. Continuiamo a salire, dai, posizione numero 6, siamo vicinissimi alla numero 1, quindi siamo veramente lì che scalpitiamo. Simon Webb o Simon Webb, che dir si voglia, con Lay Your Hands. Alla posizione numero 5, beh, se qualche istante fa, se vede, le giornate non sono uguali per tutti, se qualche istante fa alla 11 Bon Jovi ci ha detto che Have a Nice Day, quindi è sicuramente un giorno particolarmente grazioso e felice. Al contrario, alla posizione numero 5 troviamo Daniel Powder, il quale ci dice no, è un bad day, è un giorno cattivo.

0: Ora lascio la linea alla redazione nazionale.
1: Sono le 16:01.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista al New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Donald Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
3: Nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei dei paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi a mettere a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
4: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del nuovo ordine europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
3: Sono stati arrestati i due gestori dell'attrazione che il 16 luglio ha provocato la morte di un 15enne a Spotorno, in provincia di Savona. La vittima stava giocando con un calciometro quando è rimasto folgorato. Entrambi i giostrai avrebbero cercato di occultare il proprio coinvolgimento con la vicenda, rendendo non vere, modificando lo stato dei luoghi, rimuovendo il calo elettrico, occultando alcuni cavi e intervenendo con modifiche sull'impianto dell'attrazione di loro proprietà. Al momento l'ipotesi è accusatoria e quindi quella di omicidio colposo e frode processuale.
4: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo spiega che il passaggio al formato digitale punta ad evitare i problemi legati alla tessera fisica, come la necessità di richiederne una nuova in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi disponibili per i timbri.
3: Lo sport con la Formula 1: George Russell si prende la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaigian. E il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Ajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo. Kimi Antonelli commette un errore che complica il suo weekend. Nelle curve finali del suo secondo tentativo lanciato, il leader del mondiale tocca il muro e ne paga le conseguenze. Pneumatico forato e sospensione rotta. E ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1, ma scatterà dalla 16ª posizione. Il GP Azerbaigian andrà in scena domani alle 13.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: 27 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo, insieme al Bike Festival, arriva il Mini Gran Premio Città di Cuneo per automobilini a pedali. È un'iniziativa ideata dalla Scuderia Veltro per avvicinare la passione giocosa tra diverse generazioni e sostenere i progetti di ABIO, Associazione per i Bambini in Ospedale. Un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla mobilità sostenibile. Mini Gran Premio Città di Cuneo, al Cuneo Bike Festival, domenica 27 settembre in Piazza Galimberti.
1: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Su Radio Piemonte Sound con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.

0: Parade Story, le classifiche più belle della vostra vita, del vostro passato, dei vostri ricordi più belli, ma immancabilmente sono presenti anche all'interno del nostro contenitore i successi di oggi.
1: New Hit, le più nuove del momento.

0: Ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, se vi siete appena sintonizzati, questa Hit Parade Story New Hit. Piccolo pit stop, qualche consiglio prezioso per voi e poi di nuovo insieme.
1: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
2: Stai pensando di cambiare BMW? Questo è il weekend giusto per farlo. Sabato 26 e domenica 27 settembre siamo aperti in tutte le sedi Gino BMW per un open weekend con un vantaggio speciale. Un anno di bollo in omaggio sulla tua prossima BMW, scelta tra le vetture disponibili in stock. E se scegli una BMW 100% elettrica, ti regaliamo anche il cavo di ricarica. Ma attenzione, l'iniziativa è valida solo per questo weekend e gli appuntamenti disponibili sono limitati. Quindi non aspettare il 2027. Prenota subito il tuo appuntamento nella sede Gino BMW più comoda per te. Vieni in showroom e scopri tutte le BMW disponibili. 26 e 27 settembre, tutte le sedi Gino BMW aperte.
3: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
5: Radio Piemonte Sound.
2: La nostra app si è rifatta al look, è aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

0: dopo. Ora lascio la linea alla redazione per le ultime notizie.
1: Due minuti per l'informazione. Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Manifesti e post inneggianti ad Hitler e manuali di autoaddestramento, istruzioni per costruire ordigni e videogiochi online che simulavano la caccia e l'uccisione di persone di minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross, che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra questi ci sono anche 14 minorenni. Sono tutti accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Durante le perquisizioni sono state sequestrate coltelli e armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati propagandavano il gruppo suprematista The Base e fomentavano odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Sono due coniugi di 73 e 65 anni le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo a Lucca, nel quartiere San Vito. 13 le persone ricoverate, in prevalenza con il codice giallo, tra loro però anche una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. 16 abitanti del palazzo risultano sfollati. Il sindaco di Lucca Pardini ha comunicato l'attivazione dei servizi sociali comunali per garantire assistenza alle famiglie rimaste senza casa. Gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, da tenersi negli Emirati, in una data da stabilire, quanto rivela il presidente ucraino Zelensky, precisando di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato dopo una serie di tentennamenti nell'ultimo bilaterale con il presidente americano di martedì, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto continuano i raid incrociati di Russia e Ucraina. Gli attacchi di Mosca nella notte su Odessa e Kiev hanno provocato diverse vittime, tra cui un ragazzo di 14 anni. In pieno giorno invece un drone ha colpito un edificio che ospitava uffici, provocando altre tre vittime nella capitale. I russi dal canto loro denunciano raid ucraini, tre persone uccise, altre due ferite, in un attacco a un veicolo che trasportava aiuti umanitari per Melitopol nella regione di Zaporizhia. Colpiti anche uno stabilimento elettronico e una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 chilometri dal confine. Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. La rivelazione viene dal premier del Canada, Mark Carney, che durante un'intervista al New York Times ha dichiarato di prendere sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo Stato americano. Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli. Si alza il sipario sull'avventura in Nations League della nazionale, affidata nuovamente a Roberto Mancini. A Roma gli azzurri affrontano oggi alle 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito, le parole del CT dell'Italia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: Scarica la nostra app e ascoltaci in streaming dove e quando vuoi. Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e interagisci con noi. Radio Piemonte Sound è sempre con te.
6: Ascoltaci in streaming su www.radiopiemontesound.it.

0: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper 3 porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Torna Cuneo Bike Festival.
2: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
1: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
2: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento o di emozioni, beh, sono un'esperta.
5: Investi in radio, motore di crescita. Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiamalo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
6: La tua radio dove vuoi, quando vuoi. Scarica l'app Radio Piemonte Sound e ascoltaci dal tuo cellulare. Radio Piemonte Sound, la radio che si muove con te.
7: Sono le 17 e un minuto.
8: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
9: Un saluto dalla redazione.
10: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano anche a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
9: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. Un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene.
10: E il caso Fideuram riporta l'attenzione sulle truffe online. Secondo un'indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca EMAP Research, nell'ultimo anno sono stati oltre 1,8 milioni gli italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode nell'ambito dei conti correnti, per un danno economico totale stimato in più di 1,1 miliardi di euro. Tra i canali più usati dai malfattori ci sono le false mail e gli sms. In più di un caso su quattro la truffa è passata attraverso una chiamata telefonica, mentre nel 16% dei casi da un sito web contraffatto.
9: Gli esteri, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
10: Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista alla New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
9: Il calcio, il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi 114 delle 115 accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League. Le possibili sanzioni non sono ancora state stabilite, ma non si può escludere nessuna opzione. Dalla retrocessione è una pesante penalizzazione o multa fino addirittura ad una possibile espulsione dalla Premier. Le accuse principali sono di aver gonfiato alcuni accordi di sponsorizzazione, non aver fornito informazioni finanziarie accurate e dettagli sui pagamenti a giocatori e allenatori, nonché di aver violato le norme del fair play finanziario dell'UEFA e le regole interne della Lega in materia di redditività e sostenibilità. Il club inglese ha sempre negato le accuse.
10: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

5 del 24 settembre 2005, la nostra Hit Story continua alla 4 con Zero Assoluto e Semplicemente. Posizione numero 3 ancora in sottofondo, Anastacia, Everything Burn. Posizione numero 2 per Eros Ramazzotti, uno dei tanti singoli estratti dal suo album di quell'anno, Calma Apparente, La Nostra Vita. Eros.

0: E se tanto mi dà tanto, o se 2 più 2 fa 4, o se la storia non è un'opinione, se alla posizione numero 2 troviamo Eros Ramazzotti con La nostra vita, chi troviamo alla posizione numero 1, cioè ci resta un disco da sentire, chi troviamo nella nostra numero 1 della Hit Story di oggi?
1: Numero 1, numero 1, numero 1.

0: all'epoca, nel 2005, aveva 33 anni e cantava La camisa negra con un grandissimo successo in tutta Europa. Io l'ho sempre chiamato e pronunciato e annunciato in radio Juanes. Io ho sentito qualcuno che lo chiama anche Juanes. Vabbè, comunque, Juanes, La camisa negra, la nostra numero uno del 24 settembre 2005. Amici, è tardissimo, devo scappare. Da Mirko Vincioni veramente tutto. Lo sapete, ogni volta che sintonizzate la radio in Hit Parade è sempre un fantastico viaggio nella storia della musica e nella storia della vostra vita. Da Mirko Vincioni è tutto, alla prossima classifica. Ciao!
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La misteriosa notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà del l'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
2: Stai pensando di cambiare BMW? Questo weekend giusto per farlo. Sabato 26 e domenica 27 settembre siamo aperti in tutte le sedi Gino BMW per un open weekend con un vantaggio speciale. Un anno di bollo in omaggio sulla tua prossima BMW, scelta tra le vetture disponibili in stock. E se scegli una BMW 100% elettrica, ti regaliamo anche il cavo di ricarica. Ma attenzione, l'iniziativa è valida solo per questo weekend e gli appuntamenti disponibili sono limitati. Quindi non aspettare il 2027. Prenota subito il tuo appuntamento nella sede Gino BMW più comoda per te. Vieni in showroom e scopri tutte le BMW disponibili. 26 e 27 settembre, tutte le sedi Gino BMW aperte.
3: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
2: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.

0: da Gianni De Gaetano, torna la nazionale bis di Roberto Mancini. C'è il Belgio nel debutto di Nations League, ma prima di raccontare le immediate ore della vigilia, restiamo in tema azzurro. Purtroppo notizie non certo liete, quelle relative a Yannick Sinner, costretto ad allungare ancora l'assenza dai campi che dura ormai da 2 mesi a causa del problema al ginocchio. È stato lo stesso numero uno del mondo ad annunciarlo a 5 giorni dal torneo di Pechino, che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno in campo. Il ginocchio non è pronto e io non sono ancora pronto per competere. Come accennato, torniamo al calcio. Riparte l'avventura della nazionale, reduce dalla lunga sequela di delusioni, più di tutte in ottica mondiale. Per gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, il primo banco di prova è la Nations League, l'avversario del debutto. Stasera, ore 20:45, Stadio Olimpico di Roma, è il Belgio guidato dall'ex milanista Van Bommel. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
1: La ferita di Zeneca è ancora aperta, la nazionale azzurra ne dovrà fare di strada per riacquistare consenso, ma il mondo va avanti e questa sera all'Olimpico, contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, nella prima di Nations League proverà a tornare a sorridere alla nuova Italia del figlio al prodigo Roberto Mancini. E il CT, dopo l'addio shock di 3 anni fa, ammette che per lui non sarà una notte come le altre.
2: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
1: Sino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, c'è un pubblico da scaldare e Mancini svela il suo obiettivo per arrivare a Dama.
2: Di cercare di giocare bene da subito, dobbiamo essere veloci e cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, che questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: Italia con il 4-3-3, assente lo squalificato Bastoni in difesa, centrocampo attesa per il ventenne Alessandro Romano, considerato un predestinato. Davanti Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Ken. Prima della gara saranno ricordati Franco Baresi e Sandro Mazzola. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il tedesco Siebert.
0: Tra i tanti volti nuovi resta imprescindibile Gigio Donnarumma, uno dei protagonisti del trionfo agli europei nel 2021, targato Roberto Mancini. Dunque ben felice oggi di ritrovarlo ancora alla guida della nazionale.
3: Il presidente Malagò, nella presentazione di Mancini, ha spoilerato dicendo che tu, il giorno del tuo matrimonio, hai mandato un messaggio a Malagò dicendo grazie, è quello che volevamo per la scelta del CT. Confermi, e cosa vi dà Mancini?
4: Ma sì, vabbè, messaggi con il presidente è una roba privata, però con tutto il rispetto per gli altri allenatori che erano vicini alla nazionale, mi sono congratulato con il presidente perché con il mister ci lega un grande affetto per tutto quello che abbiamo passato insieme, per quello che abbiamo vinto, quindi ero contento, sì, e sono contento.
0: Cambiamo argomento, Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei bei ricordi per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16esimo in griglia del Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13 e non nella giornata tradizionale della domenica. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica piloti a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna Olimpia Milano, le Vunnere di Shana Istanbul contro il Fenerbahce alle 19:45. Alle 20:45 le scarpette rosse sfideranno a Belgrado il Partizan. Dopo l'improvviso stop per un malessere nella trasferta in Sud America, Sofia Goggia ha iniziato il programma di recupero in vista dell'inizio della Coppa del Mondo di sci alpino previsto il 24 ottobre con il gigante di Sölden. Gli accertamenti medici a cui si è sottoposta la fuoriclasse azzurra hanno riscontrato che tutto è stato provocato da 2 differenti infezioni virali, causando così un forte stato di debilitazione. Ed è tutto, buona serata.
5: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
6: Un saluto a Radio Piemonte Sound, continuate a seguire la radio, soprattutto lo sport e soprattutto il ciclismo.
7: Stefano Garzelli.
8: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano in direzione Chamonix sono segnalate code con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Prossime news tra mezz'ora.

nostra app è appena stata aggiornata. Aggiornala, oppure se ancora non l'hai fatto scaricala e portaci sempre con te ovunque tu sia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Anika Flash, quotidiano di

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Laura Pausini è un omaggio a Nino Buonocore con Scrivimi.

0: giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Ciao a tutti, questa è Radio Piemonte Sound, io sono Enrico Ruggeri e vi abbraccio. Questo

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista LAV. Lotta per uno, lotta per tutti.
3: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in

0: Sono le 18:03.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Economia in primo piano, mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
2: La cronaca: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
3: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno di un bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia, arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita.
2: Due persone sono rimaste uccise e 5 ferite a seguito di attacchi con droni delle forze armate ucraine su due mercati nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. 4 invece le vittime a seguito di un attacco con droni russi ad un edificio per uffici a Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky annuncia che Trump consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot.
3: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron e dalla premier Dame Brigitte sulla pista dopo l'arrivo del suo aereo all'aeroporto di Orly. Il pontefice ha sottolineato l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale e ha lanciato un appello alle autorità francesi affinché di fronte ai tanti conflitti nel mondo possano rilanciare la via diplomatica in Europa. Leone ha inoltre mandato un monito sulle fine vita e ha detto non si può offrire una morte programmata.
2: Lo sport con la Formula 1: George Russell si prende la pole a Baku, rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Ajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo, Kimi Antonelli commette un errore, nelle curve finali tocca il muro, uno pneumatico forato e la sospensione rotta, è il ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1 ma scatterà dalla 16ª posizione. Ascoltiamola ai microfoni di Sky Sport.
4: Sono molto arrabbiato, è stato un errore abbastanza inutile subito, un errore che si poteva evitare molto facilmente, è un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit, in ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché Giorgio sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
2: Il GP di Azerbaijan andrà in scena domani alle 13.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Nuovo appuntamento con cosa succede in città anche per questo venerdì 25 settembre, siamo arrivati a fine settimana. Vediamo allora tutti gli appuntamenti di questo weekend, quelli più importanti. Nel corso di questi giorni vi abbiamo parlato più volte del Cuneo Bike Festival, siamo arrivati finalmente appunto all'inaugurazione che è avvenuta poche ore fa alle 16 in piazza Galimberti, che ha dato via appunto a questi tre giorni dedicati alla bicicletta, alla mobilità sostenibile. Manifestazione che in realtà è già iniziata questa mattina con l'attività per le scuole, che proseguirà dunque per tutto il weekend con tantissimi appuntamenti, iniziative e anche l'incontro con i personaggi del mondo del ciclismo, importanti personaggi come ad esempio Sonny Colbrelli. Questa sera andrà in scena uno dei principali appuntamenti di questa sesta edizione, che si tratta di Fianco a Fianco, una sorta di duathlon, una sfida non competitiva che si farà a coppie, una persona in bicicletta e l'altra invece a piedi che corre su di un circuito cittadino di 1,8 km. Ogni giro ci si scambia i ruoli. La partenza e l'arrivo saranno chiaramente in piazza Galimberti, dove, come vi stavo raccontando, alle 16 poche ore fa c'è stato il taglio del NAS che ha dato il via ufficialmente a questa sesta edizione del Cuneo Bike Festival e ha inaugurato il villaggio presente appunto in questi tre giorni in piazza Galimberti. A tal proposito sentiamo le parole dell'assessore alla mobilità Luca Pellegrino.
3: Il nostro intento non è di fare agonismo, non è di fare gara, perché ci sono quelli molto più bravi di noi a farlo, ma il nostro intento è di sponsorizzare, di pubblicitare la bicicletta come mezzo di spostamento, anche come mezzo di spostamento lento. Quest'anno abbiamo cambiato un po' format, sì, sempre in piazza, sempre con delle attività per i ragazzi, quest'anno anche con delle attività per gli adulti, sempre con dei momenti, diciamo, di riflessione, ma anche con dei momenti un po' più di pedalata quest'anno.
2: E appunto, come dicevamo, come abbiamo raccontato in questi giorni, le attività sono davvero tante.
3: Sono veramente tante. Vabbè, sul sito Cuneo Bike Festival assolutamente trovate tutto il programma e tutte le attività. Voglio ricordare i momenti più interessanti, più importanti. Il sabato ci sarà la gravel, andremo avanti con il programma, la domenica ci sarà una pedalata verso il Colle della Maddalena, anzi vi portiamo sul colle che perciò è una pedalata facilitata, e la domenica avremo la caccia al tesoro per famiglie, per gruppi, un momento un po' ludico anche per conoscere Cuneo.

0: un mezzo qua da noi nuovissimo. Sì, diciamo che è un mezzo che nel resto dell'Europa inizia a vedersi, anche nelle grandi città iniziano a vedersi. Qua da noi è ancora un mezzo nuovo. Ricordo ancora che ci saranno anche le bici inclusive, cerchiamo anche di essere inclusivi. Abbiamo il sabato sera l'ospite d'onore, come sempre offerto da Carlo, quest'anno sarà Suan Nicole Brelli, ultimo italiano vincitore della Parigi-Roubaix. Come sempre noi dobbiamo ringraziare i 21 sponsor privati che ci sostengono, perché questo è importantissimo per noi. Dobbiamo ringraziare Fondazione CRC che come sempre ci sostiene insieme a Confartigianato e Sport e Salute, e i 31 partner che noi abbiamo, che sono manifestazioni e associazioni di tutto il territorio provinciale che con noi fanno una parte di percorso. Anche grazie, soprattutto grazie a tutte queste persone, con la forza di tutte queste realtà diverse che con noi fanno questo percorso che non dura 3 giorni, gli appuntamenti ne abbiamo lungo tutto l'anno, ci danno la forza per continuare su questo percorso.
1: E allora l'appuntamento immancabile per questo weekend è con il Cuneo Bike Festival, con la 6ª edizione già iniziata, l'inaugurazione è avvenuta poche ore fa in Piazza Galimberti, dove c'è il villaggio che rimarrà fino a domenica e poi appunto programma fitto di appuntamenti. Ringraziamo l'assessore alla mobilità del comune di Cuneo, Luca Pellegrino, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Il tempo di una canzone, poi torniamo a parlarvi di cosa succede in città e vi raccontiamo di un altro appuntamento per questo weekend ricco appunto di cose che succedono in

0: Torniamo a parlare di cosa succede in città. Come vi ho anticipato, parliamo di un altro importante appuntamento, un'altra importante inaugurazione per questo weekend. Stiamo parlando del nuovo polo culturale SC in Palazzo Santa Croce, che per l'appunto verrà inaugurato domani, sabato 26 settembre alle ore 17:30. Ci sarà una cerimonia di inaugurazione su invito, ma nello stesso tempo ci sarà Lettori in Cammino, una partenza dalla storica sede della Biblioteca Civica in via Cacciatori delle Alpi, del corteo simbolico di lettori. 15 gruppi rappresentati da altrettante tipologie di lettori, dai nottambuli che di solito si addormentano con un libro in mano, ai pendolari che in treno hanno sempre il naso tra le pagine. Questo appunto è l'iniziativa per tutti i lettori della biblioteca di Cuna a partire dalle 17:30. E poi non è un programma che si ferma qui, ma dura ben 4 giorni fino al 29 di settembre, appunto tanti giorni per celebrare e inaugurare un'importante opera di recupero di Palazzo Santa Croce, che ha dato vita appunto al nuovo polo culturale SC qui nella città di Cuneo. A tal proposito sentiamo le parole della sindaca Patrizia Manassero.
1: Siamo molto molto soddisfatti, molto contenti, siamo pronti ad aprire le porte della nuova biblioteca di Cuneo, che noi vogliamo naturalmente raccontare come non solo la casa dei libri e dei lettori o di chi studia o per lavoro ha bisogno di fare ricerche, ma anche di un hub, cioè di proprio di un incubatore di progetti culturali a favore di tutta la cittadinanza, di tutta la città. È un progetto che abbiamo coccolato nel tempo, a partire dall'eredità Ferrero, a partire dal momento in cui poi questo edificio si è liberato anche come piena proprietà e che ha visto lavorare tantissime persone, come molte racconteranno anche oggi, con veramente uno spirito di squadra fortissimo, per recuperare quello che era il vecchio ospedale di Cuneo, certo, che solo 65-66 anni fa funzionava ancora, e restituirlo come la casa dei libri, ma noi vorremmo leggerlo come la casa dei libri che attraverso la cultura, il libro, ma anche tante altre iniziative restituisce benessere ai cuneesi e alla cittadinanza più allargata tutta. Gli spazi sono importanti per il deposito, la consultazione, lo studio, la lettura, ma ci sono altrettanti spazi nell'ambito di questo edificio che è veramente grande, che saranno disponibili per la cittadinanza, le associazioni, i gruppi che in qualche modo si comporranno all'interno di manifestazioni ed eventi collaterali, per effettuare proprio momenti di iniziative che voglio pensare veramente esplose all'ennesima potenza. Lo mettiamo a disposizione, penso sia veramente non solo numericamente come investimento, proprio come possibilità di un intervento sulla cittadinanza.
0: Ringraziamo allora la sindaca Patrizia Manassero per le sue parole. Vi ricordo appunto un po' gli appuntamenti di oggi: alle 17:30 l'inaugurazione e i Lettori in Cammino, la camminata che partirà dalla vecchia sede della biblioteca civica e raggiungerà appunto il nuovo polo culturale. E poi la serata prosegue fino a tarda notte con il DJ set e altre iniziative. Domenica 27 settembre si ricomincia dalla mattina presto con yoga poesia, con il book and breakfast, il laboratorio di biblioteca, visite guidate e molto altro. Appunto un programma ricco di eventi che, come vi raccontavo, durerà 4 giorni fino al 29 settembre per celebrare e inaugurare al meglio questo nuovo polo culturale SC. La nostra serata però non si ferma qui con cosa succede in città, ma continuiamo a tenervi compagnia con la nostra musica.
2: Ciao, sono Giuliano Palma, voglio mandare un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte d'Ercuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
2: Torna Cuneo Bike Festival.
3: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
2: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
3: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
4: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Kerasco.
5: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
6: La musica si ferma solo per dare spazio alle news.

0: Buonasera da Daniele Ubaldi, di nuovo in primo piano il caro carburante. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, così Papa Leone XIV, che con l'incontro stamane all'Eliseo con il presidente francese Macron e un intervento all'UNESCO ha dato l'avvio alla sua visita in Francia. Oltre ai temi etici, nel paese che ha approvato la legge sul fine vita, Prevost ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate. Il pomeriggio prosegue con il bagno di folla, prima in papamobile nel quartiere latino, poi a piedi fino alla cattedrale di Notre Dame de Paris. In serata il Papa sarà allo Stade de France per la veglia dei giovani davanti a 80.000 persone. La cronaca: nel Leccese un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato in aula un coltello da cucina di 13 cm nello zainetto. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. Attivati i servizi sociali. Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei ricordi lieti di Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire sedicesimo in griglia nel Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme sempre.
2: Assegno unico universale. L'INPS ha avviato una campagna informativa sulle domande relative al 2026 associate ad una dichiarazione sostitutiva unica presentata per il rilascio di un'attestazione ISEE corrente. L'istituto intende così informare gli utenti sulle verifiche riguardanti le DSU, illustrando le ragioni dell'intervento, i possibili effetti sulla prestazione e le modalità attraverso le quali i destinatari potranno aggiornare la propria posizione o confermare la correttezza dei dati. La campagna informativa anticipa infatti l'invio da parte dell'INPS di specifiche comunicazioni individuali relative a casi in cui sono emerse possibili omissioni o incongruenze dei redditi autodichiarati, per le quali si rendono necessari ulteriori approfondimenti. In attesa della regolarizzazione della posizione attraverso i servizi online dell'INPS o i CAF, a partire dalla mensilità di settembre 2026 l'importo dell'assegno potrà essere temporaneamente rideterminato secondo quanto previsto dalla normativa in assenza di un ISEE valido. Il cedolino della pensione relativo al mese di ottobre 2026 in pagamento dal primo del mese è ora consultabile attraverso i servizi online dell'istituto, consentendo così ai pensionati di verificare con chiarezza l'importo erogato e conoscere le ragioni di eventuali variazioni. Si ricorda che il pagamento in contanti è ammesso unicamente entro il limite dei 1.000 euro netti. A partire da questo mese poi l'INPS applica automaticamente i benefici fiscali introdotti dall'ultima legge di bilancio sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione a soggetti a tassazione ordinaria. Per maggiori approfondimenti è possibile consultare il messaggio numero 2829 del 14 settembre 2026. Italia e Moldova estendono la cooperazione bilaterale in tema di previdenza, digitalizzazione e tutele previdenziali. Sono state al centro di un vertice istituzionale ospitato a Palazzo Wedekind a Roma. Il direttore generale dell'istituto, Valeria Wittenberg, ha sottolineato l'impatto positivo dell'intesa con la Cassa Nazionale di Sicurezza Sociale della Repubblica di Moldova, a un anno dalla sua piena operatività, grazie anche all'efficienza della piattaforma tecnologica per lo scambio elettronico dei formulari previdenziali. Nell'incontro si è discusso inoltre dell'importanza di armonizzare le banche dati e affinare i sistemi di identificazione anagrafica. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano in direzione Chamonix sono segnalate code con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

brano Moving Like a Superstar è uscito nel 1976 come singolo della cantante Jackie Robinson e ripreso anche dal gruppo Amadeo, diventato un grande successo disco nell'anno successivo, nel 77. Il progetto nasce dall'estro del produttore belga Jean Van Leeuw e dall'arrangiatore musicista francese Jean-Luc Trion. Van Leeuw è una figura chiave della scena eurodisco di quegli anni. Moving Like a Superstar si distingue per una particolarità tecnica, è uno dei pezzi che accompagnano l'introduzione sul mercato dei primi maxi singoli a 12 pollici. Questo nuovo formato su vinile, nato per i DJ, permetteva di incidere versioni estese della canzone con bassi più profondi e suoni decisamente più potenti. Nel 1977 la canzone scala le classifiche dei club in tutta Europa, convertendo i dance floor e diventando un punto di riferimento per il suono eurodisco di fine anni 70, un brano cucito su misura per le console dei DJ dell'epoca, arrivato fino a noi come uno dei simboli di quella stagione d'oro.

Le canzoni che compiono gli anni del passato le celebriamo qui su Radio Piemonte Sound, ma non dimentichiamo neanche il presente. Ascoltiamoci una canzone di questi ultimi anni.

0: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
1: 27 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo, insieme al Bike Festival, arriva il Mini Gran Premio Città di Cuneo per automobilini a pedali. È un'iniziativa ideata dalla Scuderia Veltro per avvicinare la passione giocosa tra diverse generazioni e sostenere i progetti di ABIO, Associazione per i Bambini in Ospedale. Un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla mobilità sostenibile. Mini Gran Premio Città di Cuneo, al Cuneo Bike Festival, domenica 27 settembre in Piazza Galimberti. Galimberti.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, la misteriosa notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
3: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social.
4: Sono le 19 e 9 minuti.
5: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
6: Buonasera dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato oggi perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
6: Mesi di minacce e violenze contro l'ex moglie, poi il messaggio spiazzante lasciato sul pianerottolo di casa: il tempo è scaduto, vi uccido. Sono queste le parole che una donna di 37 anni ha trovato davanti la porta della sua abitazione a Napoli, dove vive con i suoi due figli minorenni. La scritta è stato l'ultimo tassello di una persecuzione durata mesi e conclusa ieri con l'arresto in flagranza differita di un uomo di 44 anni che ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.
7: Economia mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
6: Settimane decisive per i contribuenti che devono regolarizzare la propria posizione con gli enti locali per pendenze arretrate come multe stradali, IMU o tari non versate. Grazie all'avvio della fase operativa della rottamazione quinquies per una quota dei tributi locali, sarà possibile estinguere il debito senza l'applicazione di sanzioni aggiuntive. La misura sarà accessibile esclusivamente per i debiti contratti verso comuni, regioni, province, città metropolitane e unioni di comuni inseriti nella lista pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.
7: Politica estera: il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahiki ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente americano Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
6: Calcio: la Supercoppa italiana 2020 26 si giocherà il prossimo 22 dicembre a San Siro, con Inter e Lazio che si sfideranno in gara secca. I nerazzurri arrivano da campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia, mentre i biancocelesti sono stati i finalisti della Coppa Nazionale della scorsa stagione. Dopo 4 edizioni consecutive disputate all'estero e 3 anni con la formula della Final Four, la competizione torna quindi in Italia nel formato tradizionale.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
8: Prossime news tra mezz'ora.
9: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
10: Radio Montesound, un caloroso saluto da Tullio Solenghi, anche facendo le veci di Massimo Lopez, e vi aspetto poi dal vivo, perché così oltre che la voce ci vediamo anche de visu.

0: Design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
3: Torna Cuneo Bike Festival.
4: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
3: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
4: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
5: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: le canzoni che compiono in questo 2026 10 anni.
1: Grandi successi del passato.
0: Nel 2016 c'è un fischio ipnotico che inizia a girare ovunque in radio e un inciso vocale così potente da far venire brividi a chiunque. È Lost on You di LP. Dopo aver scritto successi per star dal calibro di Rihanna e Christina Aguilera, LP si ritrova senza un contratto discografico e con una relazione d'amore ormai al capolinea. È proprio in quel momento di totale incertezza che imbraccia il suo immancabile ukulele, inizia a comporre una canzone d'addio e aggiunge un semplice fischio liberatorio senza immaginare che quel motivo spontaneo sarebbe diventato il marchio di fabbrica del brano. Quando la fa ascoltare per la prima volta ai vertici della sua ex casa discografica, la risposta è un freddo rifiuto. Le dicono che il pezzo non funziona. Ma la musica prende strade imprevedibili. Il brano viene pubblicato da un'etichetta indipendente e grazie al passaparola e alle radio d'Europa esplode diventando un fenomeno globale da centinaia di milioni di ascolti.

Il re incontrastato dell'estate del 1966 era uno solo, Gianni Morandi. La colonna sonora assoluta era la sua Notte di Ferragosto, un pezzo che nasconde una formula spontanea davvero geniale. Morandi, insieme ai suoi storici autori, Migliacci e Zambrini, decide di fare una mossa controcorrente. Prende la notte più calda e festosa dell'anno, quella in cui tutti si divertono, e ci piazza dentro una storia di gelosia e nostalgia pazzesca. Il ritmo ti fa ballare sulla sabbia, ma il testo parla di un due di picche epico. Con questo brano Gianni vince il Cantagiro del 1966. Era una vera e propria Morandimania. La cosa incredibile è che Notte di Ferragosto uscì nei negozi nello stesso momento di un altro suo successo clamoroso, la Fisarmonica. Praticamente Gianni Morandi quell'estate si faceva concorrenza da solo in classifica, occupando contemporaneamente i primi posti e diventando il re indiscusso dei jukebox, negli stabilimenti balneari da Rimini a Taormina. Notte di Ferragosto, Gianni Morandi.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Stai pensando di cambiare BMW? Questo weekend giusto per farlo. Sabato 26 e domenica 27 settembre siamo aperti in tutte le sedi Gino BMW per un open weekend con un vantaggio speciale. Un anno di bollo in omaggio sulla tua prossima BMW, scelta tra le vetture disponibili in stock. E se scegli una BMW 100% elettrica, ti regaliamo anche il cavo di ricarica. Ma attenzione, l'iniziativa è valida solo per questo weekend e gli appuntamenti disponibili sono limitati. Quindi non aspettare il 2027. Prenota subito il tuo appuntamento nella sede Gino BMW più comoda per te. Vieni in showroom e scopri tutte le BMW disponibili. 26 e 27 settembre, tutte le sedi Gino BMW aperte. Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova. Fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
2: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi, la ricostruzione di Notre Dame ispiri unità e speranza, così Papa Leone XIV arrivato alla cattedrale di Parigi nella passeggiata bagno di folla nel primo giorno della sua visita in Francia. Stamane l'incontro all'Eliseo con il presidente francese Macron e le autorità, poi il discorso all'UNESCO. Stasera in programma una veglia di preghiera allo Stade de France, dove sono attese 80.000 persone. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, ha ricordato nei suoi interventi Prevost, che ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Sull'aereo che lo portava a Parigi, il Papa ha ricevuto i giornalisti al seguito sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate. Due persone sono rimaste uccise e 5 ferite per droni ucraini che hanno preso di mira 2 mercati nella città di Orlivka, nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. È l'ultimo aggiornamento di una giornata segnata ancora da scambi bellici tra Ucraina e Russia. Attacchi di droni russi hanno ucciso almeno 5 persone in pieno giorno a Kiev, tra questi un adolescente di 14 anni, colpito anche un edificio che ospitava uffici. Si fa più concreta però l'ipotesi di un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia da tenersi negli Emirati in una data da stabilire. Il Cremlino conferma l'annuncio del presidente ucraino Zelensky, che ha rivelato anche di aver ottenuto, dopo vari ripensamenti, il via libera di Trump a produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot.
1: L'economia.
0: Il governo ha ringraziato Eni per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio, un lodevole atto di attenzione all'Italia, scrive Palazzo Chigi in una nota, mentre tra gli altri spicca il plauso del Codacons. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel, infatti, Eni ha annunciato da lunedì 28 settembre un tetto ai prezzi di gasolio e benzina per 30 giorni, con possibile estensione fino a fine anno. Il price cap, il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina. Eni sottolinea che i valori si attestano a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, con l'obiettivo di calmierare l'impatto del caro carburanti su famiglie e imprese. Intanto il governo ha convocato per giovedì 8 ottobre le società operanti nel settore delle raffinerie. L'incontro si terrà nella sede del Ministro delle Imprese del Made in Italy. L'obiettivo, si legge nel comunicato, è valutare come le raffinerie nazionali possono aumentare la produzione per mitigare gli effetti dell'attuale scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. Intanto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit rende noto che oggi il prezzo medio self sulla rete stradale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e 2,33 euro per il gasolio. In autostrada, sempre in modalità self, 2,24 euro al litro per la benzina e 2,42 euro per il gasolio. Dati stabiliti rispetto a ieri, ma da domani sono prevedibili rialzi su diesel in vista del dimezzamento dello sconto sulle accise deciso nell'ultimo decreto del 16 settembre. Secondo Codacons, con gli aumenti il pieno di gasolio arriverà a costare fino a 3 euro in più. La Commissione europea ha fissato a 2 euro la tassa sui pacchi extra UE. Il contributo è dovuto alla gestione doganale dei beni acquistati online e immessi nell'Unione europea per merci con un valore fino a 150 euro, a fronte dell'ingente flusso di pacchi acquistati attraverso l'e-commerce in arrivo soprattutto dalla Cina. Si applicherà dal 1 novembre, la tassa è distinta dal dazio forfettario di 3 euro che scatterà dal prossimo 1 luglio. Ha fatto tappa a Napoli il roadshow di Coldiretti e Philip Morris Italia per celebrare i 15 anni degli accordi sulla filiera tabacchicola. Linea Francesco Di Somma.
2: Eliminare gli intermediari tra produttori agricoli italiani e multinazionali riduce gli sprechi e stabilisce prezzi equi. È quanto emerge dall'accordo di filiera tra Coldiretti e Philip Morris Italia, un'alleanza strategica per il settore del tabacco italiano rinnovata fino al 2034. A Napoli, nella splendida cornice del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, ha luogo un incontro che guarda al futuro, evidenziando l'importanza di tale intesa, come sottolinea Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale Coldiretti.
1: Gli accordi di filiera sono straordinari perché danno certezze operative ed economiche a tutti gli attori di filiera, dalla parte la parte produttiva, dall'altra l'industria che sa che può far conto su quello che è la capacità produttiva delle imprese agricole.
2: Non manca uno sguardo verso l'Europa e Cesare Trippella, direttore External Engagement e Value Chain di Philip Morris Italia, ci tiene a tenerlo presente.
3: Stiamo dando certezze ai coltivatori, sia per la contrattazione, per coprire anche i costi di produzione e soprattutto anche con l'innovazione per assicurare il ricambio generazionale.
0: Infine mercati, giornata di recupero sulle piazze europee, Milano in chiusura segna più 0,63%, cautela Wall Street con gli indici lieve progresso, il prezzo del petrolio che in giornata aveva allentato la presa è tornato sopra i 106 dollari al barile, i livelli di ieri, in calo lo spread BTP Bund si attesta a 92 punti base ed è tutto, a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluti dei piemontesi, mio autore di Torino, di Cambiano, ciao a tutti quanti di Radio Piemonte Sound. Aiu!
1: Radio Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, bambole di pezza.

A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Nel blu, dipinto di blu, la canzone italiana più ascoltata e più apprezzata all'estero. Questa è la versione di Malika Yanda.

0: sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18.30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: Torna Cuneo Bike Festival.
2: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
1: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
2: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
12: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
19: Un saluto dai VIP.
20: Ciao amici da Fiorello, un saluto da un radiofonico come voi. Girl, I'm about to-

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Caro carburanti in primo piano alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato alla agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo che ringrazia l'Eni, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori. Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti insieme ai temi etici, dalla I al fine vita. È in corso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, stasera la veglia di preghiera allo Stade de France. Attesi 80.000 giovani, il servizio di Alessio Galea.
2: Dall'Eliseo alla sede dell'UNESCO alle celebrazioni dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame, è iniziato da Parigi il quinto viaggio apostolico di Papa Leone, proseguirà fino al 28 settembre. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, il nuovo appello contro la corsa alle armi. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito, il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, serve sostenere ogni tappa dell'esistenza perché ha aggiunto il diritto alla vita e il fondamento di ogni diritto umano. All'UNESCO si è poi soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Stasera il bagno di folla, 80.000 giovani lo attendono allo Stade de France per la veglia di preghiera, e sull'aereo che lo portava a Parigi, rispondendo a una domanda di un giornalista della CNN, ha detto: qui siete tutti benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate giornalistiche.
1: Andiamo alla cronaca. Manifesti e posti inneggianti ad Hitler, manuali di autoaddestramento, istruzioni per costruire ordigni e inviti ad assaltare scuole e moschee. 17 giovani finiti nel mirino di Digos e Ross, che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni. Sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravante di terrorismo. Durante le perquisizioni, sequestrati coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Investigatori al lavoro su quanto avvenuto due giorni fa a Modena, dove una cinquantina di giovani, uscendo da scuola, sono entrati in un supermercato e lo hanno saccheggiato. I video sono finiti sui social. Nelle stesse ore, rissa sempre tra giovanissimi presso un parcheggio. Paura e sconcerto in città. Sentiamo da Modena Barbara Beghelli.
3: Assalto al supermercato appena finite le lezioni e rissa all'autostazione. Tutto ripreso con i telefonini e poi postato sui social. Protagonisti a Modena, gruppi di giovanissimi studenti. Il fatto più grave è quello del discount di via Rainusso. Una cinquantina di studenti, zaino in spalla, dopo l'ultima campanella si dirigono verso il negozio e lo mettono a suo quadro. Molti col volto coperto da sciarpe entrano e per una decina di minuti imperversano fra clienti sbalorditi e personale impotente. Chi filma e chi ruba, chi butta la merce a terra e chi la infila negli zaini, fra urla e sberleffi ai dipendenti. Poi scappano. Secondo il responsabile del punto vendita non è un caso isolato. Le scorribande vanno avanti dall'inizio dell'anno, ma mai con così tante persone. L'altro episodio è la rissa fra due minorenni all'autostazione nel pomeriggio, fra gli autobus in sosta. Volano pugni e calci, mentre attorno si forma un capannello di ragazzi che incitano e filmano. Intanto i video girano in rete e rimbalzano da un cellulare all'altro. A diffonderli sono gli stessi giovanissimi autori dei furti e dei vandalismi, quasi per vantarsi delle loro imprese. Sui due fatti ora indagano i carabinieri.
1: È arrivata la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, iniziativa di matrice europea che promuove la divulgazione divulgazione scientifica. In questa edizione tocca 460 città in 25 paesi. In Italia l'evento è molto diffuso, anima decine di città grazie a vari progetti finanziati dall'Unione Europea, con centinaia di eventi locali che uniscono università e centri di ricerca. In archivio le delusioni mondiali, la nazionale si affida ancora a Roberto Mancini, l'uomo del trionfo europeo nel 2021, la seconda volta in azzurro del CT Jesino, inizia dalla Nations League. Il Belgio stasera all'Olimpico di Roma è il primo avversario della nuova Italia, il tecnico azzurro.
4: Se sarà diverso non lo so, sicuramente sarà emozionante perché insomma è sempre la nazionale, quindi sarà emozionante. È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi lo sarà ancora di più prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta e spero comunque che sia un bel giorno, anche se sappiamo che non sarà una partita semplice. È chiaro che ogni partita, soprattutto a questo livello, porta pressione, però è una pressione sempre positiva, perché comunque si va a giocare una partita di calcio, è quello che i giocatori amano di più fare. La cosa importante è che vadano, si divertano e vincano.
1: Tennis, Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto e io non lo sono per competere, ha detto. Formula 1 domani in Azerbaigian alle 13, partirà 16esimo in griglia il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
5: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione

0: Oozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte der Kuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
1: 27 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo, insieme al Bike Festival, arriva il Mini Gran Premio Città di Cuneo per automobilini a pedali. È un'iniziativa ideata dalla Scuderia Veltro per avvicinare la passione giocosa tra diverse generazioni e sostenere i progetti di ABIO, Associazione per i Bambini in Ospedale. Un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla mobilità sostenibile. Mini Gran Premio Città di Cuneo, al Cuneo Bike Festival, domenica 27 settembre in Piazza Galimberti.
2: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Paola Turci.
6: Grazie.
5: Ciao.

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata.
1: Antonello Venditti e Francesco De Gregori con

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Stai pensando di cambiare BMW? Questo è il weekend giusto per farlo. Sabato 26 e domenica 27 settembre siamo aperti in tutte le sedi Gino BMW per un open weekend con un vantaggio speciale. Un anno di bollo in omaggio sulla tua prossima BMW, scelta tra le vetture disponibili in stock. E se scegli una BMW 100% elettrica, ti regaliamo anche il cavo di ricarica. Ma attenzione, l'iniziativa è valida solo per questo weekend e gli appuntamenti disponibili sono limitati. Quindi non aspettare il 2027. Prenota subito il tuo appuntamento nella sede Gino BMW più comoda per te. Vieni in showroom e scopri tutte le BMW disponibili. 26 e 27 settembre, tutte le sedi Gino BMW aperte.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Cesare.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Figlia, te lo devo dire, te lo sto dicendo, lo sai con chi stiamo parlando?
2: Con Radio Piemonte Sound.
1: Oh, bella cumpa.
2: Stai male!

0: Design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
3: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
4: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
5: Fatti riconoscere dai nostri clienti, perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia, dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere per continuare ad essere la radio della tua città.
6: Sei già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

i duetti italiani più belli in assoluto. Ancora da X Factor, Se sapessi come fai, canzone di Luigi Tenco, da Lorenzo.

le cover delle canzoni più belle. Eros Ramazzotti con Canzone. Cercando

versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Alberto Urso, J-Ax, un'accoppiata molto strana con

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
4: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
2: Fatti amare.
3: La radio rende.
6: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
7: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Un saluto VIP.
16: Il soprano Katia Ricciarelli.
17: Un saluto di cuore, insomma, a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound e di coloro che, insomma, quando c'è tanto amore nella musica e nell'arte, insomma, abbiamo veramente una vita migliore, perché senza la musica, senza l'arte, siamo veramente poca cosa. Un bacio a tutti.
18: Dance Music Collection, i grandi successi dance.

aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Francesco De Gregori, Elisa, Liga con Sempre e per Sempre.
1: Piange il sole,

canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi, La Forza della Vita.

0: Ciao ragazzi, sono Luca Di Risio e volevo mandare un bacio enorme a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sempre nel cuore. Ciao ragazzi.
1: Siamo stati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

Sicuramente le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Un bacio a mezzanotte, la versione dei Dirt Jack.

0: chiamale se vuoi. Emozioni.
1: Le emozioni musicali con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
2: Per averti pagherei un milione anche più. Anche l'ultima Marlboro darei, perché tu sei Mango con Oro.

I ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle. Sembra solo ieri che ero nelle tue braccia e adesso non ci sei più. Mi ritrovo tutto da solo e non c'è più amore da nessuna parte. Ho fatto di tutto per ottenere il tuo amore e fare in modo che durasse per sempre. Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me.

La nostra app si è rifatta al look, è aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

0: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale in tutto il Piemonte.
1: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Michele Bravi, La stagione dell'amore.
2: La stagione dell'amore viene e fa, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Un grande saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti gli aficionados di Radio Piemonte Sound. Sono Alberto Fortis, mi raccomando, perché la radio bella fa musica bella, è importantissimo. Bye bye.

0: viaggio nelle emozioni con le parole delle canzoni.
1: Le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Jessica Morlacchi e Red Canzian, Cercando di te.

Volevo stare da solo con te e parlare del tempo. Mantieni le distanze con una gentile persuasione. Sono ammirato. Potrei avere bisogno di te più di così. Eppure mi stai facendo perdere del tempo. O forse tu stai solo perdendo tempo. Head over heels, tears for fears.

indimenticabili. Al posto del tablet c'erano i Game Boy e il vero social era un 2-3 stella. Questo è l'ombelico del mondo. Si portavano con fierezza le Dr. Martens e le sgargianti scarpe.

adolescenti desiderosi dell'ultimo numero di Cioè. Ovviamente anche la musica ha caratterizzato questo decennio e dall'archivio di Radio Piemonte Sound abbiamo tirato fuori tre canzoni in voga.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro.

0: cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Il mare d'inverno, Loredana Bertè, Fiorella Vannoia.
1: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola da

0: Il mare d'inverno? Un concetto che il pensiero non considera. È poco moderno? Qualcosa che nessuno mai desidera. E io che non riesco nemmeno a parlare con me. Enrico Ruggeri. Il mare d'inverno.
1: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. La splendida voce di Delia con una canzone meravigliosa di Loredana Bertè. Sei bellissima, da X Factor.
2: Che strano uomo avevo io.

0: Andrea Mingardi, canzone di Lucio Dalla, Caruso.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surrieto, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto.

vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Fausto Leali, un omaggio a Mia Martini con Almeno tu ne